0: Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa.
1: Notturno Elettronico @ondarossa.info.
2: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
3: E che volemo fa?
2: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
3: Ma a che ora?
2: Alle 19.
3: E che cosa fanno?
2: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Okay, want to do some ad-libs?
1: Here it is, the source. I'm pretty sure Unsigned Hype is in the bag.
2: I'm gonna buy it, I'm gonna buy it.
1: Ah! Erase all your preconceived notion of a female rapper. Open your minds and enter the world of 20-year-old Nitzia Scott, a.k.a. Nitty Scott. This femc, born in Grand Rapids, Michigan, raised in Florida, and now residing in New York City, may only stand 5'2", but packs a poetic punch. Her stature may incline you to sleep on her spitability, but she warns against falling for the pretty girl syndrome, an automatic assumption that attractive females have nothing important to say. With mic in hand, Nitty comes off effortlessly. A focus on breath control and articulation can be attributed to the potency of her music. A perfect example is the Young Cutie's Grustlin' Freestyle, where she explains, "Grind is my hustle, you can call it my grustle," over Gangstar and Big L's Work. With minor radio presence and a major appearance on MTV's Sucker Free Countdown already under her belt, Nitty's ready to release her debut EP, Nitty Scott MC.
3: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
4: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
5: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
6: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
7: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
3: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
9: Bolle, mille bolle blu, bolle per intorno alle bolle, mille bolle blu.
1: Se tu...
3: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
4: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
5: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
6: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
7: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
3: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Bocci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

va. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata mia.

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

cosa sono un uomo buono e ho paura di morire. Una paura folle che non so come.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, il CREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più controcorrenti, quindi coprono di fatto 24 milioni di controcorrenti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti e porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla vicinanza internazionale di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenute, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo banca etica. E oltre a banca etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì. Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone semplicemente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte. Naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e BPER hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa BPER ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno, e la banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I war bonds, i crediti, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro hanno tolto, c'è chi per esempio Banca BPER ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non

0: adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per la, per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia. Alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi, quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
1: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
0: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
1: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
0: Grazie molto a voi, ciao.

0: Come annunciato, siamo al telefono con Antonio Mazzeo, a cui diamo il buongiorno e che come sempre ringraziamo per la sua partecipazione. Andiamo a parlare di Salento e del Mar Adriatico, che insomma, ha documentato come sostanzialmente stiano per diventare il centro della sperimentazione di droni navali e sottomarini NATO.
1: Sì, buongiorno a voi. Purtroppo in piena stagione estiva, quello che conosciamo come uno dei paradisi turistici di tutto il paese, viene trasformato in vero e proprio laboratorio sperimentale di nuovi sistemi d'arma, nuove tecnologie disumanizzate, disumanizzanti. Parliamo in questo caso di droni navali sottomarini, ma anche di droni terrestri, perché è proprio è iniziata questa maxi esercitazione della NATO, dove è presente l'Italia, la Croazia, la Lettonia, la Slovenia e ovviamente gli Stati Uniti d'America, in cui insieme ad alcune grandi aziende del comparto militare industriale, la provincia di Lecce e il Basso Adriatico diventano un immenso poligono per la sperimentazione di questi sistemi di morte. E direi che non è casuale, perché proprio coincide anche temporalmente col vertice dei capi di Stato della NATO che si sta tenendo ad Ankara, che più che un vertice di un'alleanza militare sembra di assistere veramente a una grande kermesse di promozione del comparto militare industriale. Si fanno soltanto affari, si firmano contratti. Beh, è la dimostrazione che ormai anche le esercitazioni militari diventano una grande occasione di business e d'affari per il comparto militare industriale.
0: Sì, tanto che appunto questa mattina il primo titolo del manifesto è la Fiera dell'Est, ma insomma ci sembra un titolo particolarmente azzeccato, proprio perché a partire dall'introduzione di Mark Rutte si sono sciorinati numeri di quanto si investirà in armi e di quanto si è già investito, e oltre appunto a tutte le firme di grandi collaborazioni e acquisti sulle armi.
1: Sì, ecco, quello, guarda, io ho appena finito di leggere i 13-14 comunicati stampa che sono stati emessi già nel primo giorno del vertice della NATO. Non c'è un solo comunicato in cui si parli di strategie militari, strategie politiche, eccetera. Sono 14 comunicati di contratti e di appelli che vengono fatti dalla NATO al mondo bancario, finanziario, industriale. Sono stati chiesti tra l'altro ai grandi gruppi bancari 272 miliardi di dollari proprio per promuovere la ricerca, la produzione di sistemi d'arma. Ci sono i grandi gruppi bancari, tra cui c'è anche la BNP Paribas, che è la società a capo di una banca italiana, la BNL. Questo per dire a che punto è arrivata la NATO e a che punto anche le esercitazioni che vengono effettuate in territorio italiano, colpendo una regione come la Puglia, che già paga un processo di militarizzazione enorme in piena estate, esclusivamente per fare affari alle aziende private, dirottando enormi risorse finanziarie che vengono sottratte alle spese sociali e che accelerano i processi di riarmo, di militarizzazione, e spingono veramente la NATO e i suoi paesi verso la guerra totale.
0: Ma che dimensioni ha questa esercitazione che si dispiega appunto nel mare pugliese?
1: Beh, è un'esercitazione che è iniziata a fine giugno e durerà sino al 10 luglio e che coinvolge circa un migliaio di militari dei paesi a cui accennavo, paesi principalmente dell'Adriatico, c'è la Slovenia, ma c'è la Lettonia, c'è anche la Croazia e gli Stati Uniti d'America, per cui sono presenti anche unità navali degli Stati Uniti d'America. Quello che è il salto di qualità è il fatto che sempre di più le forze armate e i paesi membri della NATO stiano sempre più trasformandosi in un laboratorio sperimentale di sistemi d'arma. Abbiamo già denunciato quello che sta accadendo un po' a Vicenza, la città più americanizzata d'Italia, dove ci sono 10.000 tra militari e civili statunitensi attorno alle grandi basi. Beh, e queste infrastrutture che hanno un ruolo fondamentale nella proiezione avanzata delle forze armate statunitensi nello scacchiere africano e nello scacchiere dell'Est Europa sono diventati un vero e proprio laboratorio. A Vicenza si sperimentano droni, si sperimentano nuove tecnologie di guerra automatizzata. Pertanto queste forze armate che si privatizzano, che consentono alle grandi aziende di utilizzare gli apparati che dovrebbero servire, tra virgolette, alla difesa dei paesi, che invece si trasformano in vere e proprie piattaforme di ricerca, di sperimentazione e ovviamente di promozione in campo economico e nei mercati internazionali dei sistemi d'arma. Ecco, c'è un'accelerazione, io penso che sia l'esercitazione in Puglia, ma anche il vertice NATO, stiano veramente mostrando la trasformazione di un'alleanza che era un'alleanza di proiezione avanzata della guerra, capace di intervenire in tutti gli scenari di guerra, di promuovere la guerra ovunque, ma che diventa anche contemporaneamente il laboratorio e un mercato, una kermesse in cui si accelera la guerra, si accelerano gli affari delle imprese private, si accelera la militarizzazione, ma anche, attenzione, la privatizzazione del sistema difesa e del sistema sicurezza a livello mondiale.
0: Sì, questa enorme esercitazione appunto in una regione a vocazione turistica come la Puglia durante l'estate, con quale consapevolezza, con quale comunicazione per la popolazione civile?
1: No, nessuna comunicazione, cioè noi l'abbiamo scoperto da un comunicato della NATO, si sono guardati bene a formalizzare, anche perché attenzione, in questo momento cercare di convincere l'opinione pubblica che queste esercitazioni abbiano un senso se non quello di promuovere la guerra e promuovere affari sarebbe veramente complicato, per cui si sceglie sempre il basso profilo. Poi ovviamente nel momento in cui è diventata pubblica e ha veramente scosso soprattutto l'opinione pubblica del Salento, il ministro della difesa italiano ha tentato di metterci una pezza, lo stesso ministro Crosetto ha raggiunto la città di Lecce, il poligono militare di Torre Veneri, cercando di presentare come una grande occasione di sviluppo anche tecnologico. Attenzione, perché questo modello che mette insieme il complesso militare industriale, le forze armate nazionali, NATO ed extranato, già in Italia sta portando a processi che noi definiamo veramente di israelizzazione del comparto militare industriale, perché questi processi vedono di fatto le forze armate, strutture militari, alcune basi che vengono messe a totale disposizione del capitale industriale, dei grandi gruppi economici finanziari, delle grandi aziende del comparto bellico per sperimentare e promuovere sistemi di morte. Succede in Puglia, sempre nella provincia di Lecce, con la base di Galatina, che è diventata la scuola di formazione dei piloti, dove l'aeronautica mette a disposizione le proprie strutture e Leonardo promuove i propri mezzi di guerra a paesi che non sono paesi membri della NATO. A Galatina si esercita l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi, Singapore. Lo stesso succede in Sardegna con la base di Decimo Manno e purtroppo accadrà presto anche in Sicilia con la base di Trapani Birgi, che diventerà la prima scuola di formazione dei piloti dei paesi che hanno comprato o intendono comprare i cacciabombardieri F-35, in cui di fatto una struttura, una base militare nazionale e NATO viene messa a disposizione della grande azienda mondiale Lockheed Martin e Leonardo, che fa il proprio rappresentante in Italia, per promuovere i cacciabombardieri F-35, in cui purtroppo la popolazione di Gaza in Palestina, ma in Libano, in Siria e in Iran conoscono perfettamente le capacità di morte e di distruzione.
0: Sì, leggevamo poc'anzi, insomma, dalla stampa di oggi, che è molto centrata ovviamente sul vertice in Turchia, da una parte dell'allargamento della vendita degli F-35, in cui vuole rientrare anche la Turchia e sembra che ci rientrerà, e dall'altra dei sempre maggiori proventi di Leonardo, ormai dodicesima produttrice al mondo di armi.
1: Sì, se mi consenti vorrei aggiungere anche il ruolo di Fincantieri, un'azienda che abbiamo conosciuto, un'azienda anche questa come Leonardo a capitale pubblico, che abbiamo conosciuto nella produzione di navi per il trasporto di merci e passeggeri, che sempre più si sta militarizzando. Ieri è stata l'azienda più premiata in borsa perché ha fatto 4 acquisizioni in campo europeo di aziende che promuovono la ricerca di tecnologie militari in campo subacqueo, particolarmente nel sistema dei droni. Ecco, questo lo dico perché c'è un'ulteriore spinta verso la militarizzazione anche della produzione di alcune aziende guida del nostro paese, aziende che tra l'altro poi scelgono anche di delocalizzare le loro produzioni, trasferendo interi comparti di produzione di sistemi d'arma in paesi europei, in Estremo Oriente, direttamente negli Stati Uniti d'America. Ecco, c'è un processo reale e credo che il vertice NATO, l'esercitazione, la trasformazione di molti apparati militari in veri propri laboratori sperimentali di nuove tecnologie. Io penso che sia veramente la prova evidente di questa spinta alla guerra, di spinta alla militarizzazione dell'economia e purtroppo anche di privatizzazione di settori che storicamente erano settori a controllo pubblico, a controllo politico, e che invece oggi vengono demandati, come la difesa, la sicurezza e la politica estera internazionale, direttamente al complesso militare industriale.
0: Sì, con appunto una comunicazione da parte del ministro della difesa Crosetto che sembra insomma surreale. Crosetto continua a dire attenzione perché la nostra difesa non abbiamo una difesa sufficiente sostanzialmente, continua giustificare la spesa in armamenti, ma è anche evidente che è un ministro, come dire, particolarmente attento a che gli interessi dei costruttori di armi siano ben garantiti.
1: Sì, e purtroppo direi che è anche trasversale. Quando parlavo poco fa di questa privatizzazione, attenzione, Crosetto sappiamo, conosciamo la sua storia, sappiamo quanto fosse legato direttamente al comparto unitario industriale, ma noi stiamo assistendo a politiche di porte girevoli in cui capi di Stato Maggiore della Marina Militare a 4 mesi dal loro pensionamento entrano ai vertici di industrie, penso Orizzonti dei Sistemi Navali, che è una joint venture tra Leonardo e Fincantieri, per la progettazione e pianificazione di navi da guerra e sottomarini da guerra. Ma voglio anche ricordare quello che accade in Italia. L'Italia sta promuovendo in ambito anche NATO la ricerca di tecnologie di guerra per il settore underwater, il settore sottomarino, particolarmente nella città di La Spezia, con un polo che è un polo della Marina ma che è diventato una fondazione privata proprio per assorbire il capitale privato, assorbire le grandi aziende private come Fincantieri in testa e altre, cooptare le università. E beh, chi mette a presidente della fondazione la ex ministra del Partito Democratico, la Pinotti. Ecco, questo lo dico perché purtroppo poi, ma anche ieri al vertice NATO abbiamo visto alcuni esponenti del Partito Democratico in prima fila al vertice. Ecco, questo lo dico perché purtroppo...
0: Chi erano questi esponenti?
1: L'ex, posso subito trovarlo, l'ex segretario della città di Molfetta, lo dico subito perché era tra l'altro stato fotografato e ovviamente i pacifisti e i no war pugliesi hanno immediatamente sollevato, e si chiama Alberto Losacco, è stato commissario del Partito Democratico a Molfetta ed era proprio al summit, bello fotografato in prima fila. Ecco,
0: e la stessa Roberta Pinotti di cui parlavi prima, poi era stata
1: Roberta Pinotti, ministra della difesa. Ma attenzione, c'è stato qualche giorno fa, alla vigilia del vertice della NATO, una trasmissione alla 7 in cui c'è stato un faccia a faccia tra il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ma l'ex ministro della difesa nel governo, ultimo governo Conte e Draghi, del Partito Democratico, in cui era lui ad attaccare il governo sulle difficoltà a mettere le risorse necessarie e fondamentali per accrescere le potenzialità di difesa, ossia di guerra, del nostro paese. Ecco, questo lo dico perché, attenzione, purtroppo, ma del resto lo stiamo vedendo in campo europeo, al di là delle coloriture dei governi ai vertici dei paesi europei, quando c'è da andare poi in Commissione europea o andare alla NATO per promuovere nuovi programmi di riarmo, l'unanimismo direi è una delle caratteristiche. Il programma Rearm Europe da 800 miliardi in 4 anni varato dalla Commissione europea è stato votato a stramaggioranza del Parlamento europeo con voti del centrodestra e voti del centrosinistra. Ecco, questo lo dico perché purtroppo la spinta alla guerra, la spinta ai processi di riarmo e militarizzazione in questo momento è trasversale, e proprio per questo richiede una mobilitazione dal basso da parte dei settori sociali che non possono pagare come stanno pagando in termini di tagli alle spese sociali, di inflazione e di impossibilità di avere accesso ormai ai beni di consumo primari, e che rischiano di fatto di essere coinvolti direttamente da questa guerra mondiale.
0: Sì, la situazione è veramente molto preoccupante, ovviamente poi questo tu l'hai detto insomma più volte, ma con la conseguenza di tagli ormai definitivi, direi, allo Stato sociale in tutte le sue forme in Italia, ma non soltanto in Italia, insomma è un problema almeno continentale.
1: Assolutamente.
0: E noi ti ringraziamo come sempre per la tua, i tuoi approfondimenti e la tua puntualità, e quindi grazie e a risentirci presto.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Ciao.

0: Che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è

0: Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11:03 minuti. Abbiamo con noi Tara Riva, analista italo-iraniana specializzata in relazioni internazionali, che ringraziamo moltissimo per la sua partecipazione. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille a voi per l'invito.
0: E diciamo che abbiamo così organizzato questa corrispondenza per parlare dei funerali dell'Ayatollah in Iran, ma la corrispondenza capita in una mattina in cui c'è di nuovo un po' uno spostamento del panorama, perché come abbiamo cercato di dar conto durante la rassegna stampa, questa notte ci sono stati degli attacchi delle forze degli Stati Uniti a alcuni siti iraniani, perlomeno così abbiamo letto, e poi una risposta militare dell'Iran. Vogliamo partire da questo?
1: Sì, certo. Quello che è successo ieri notte in realtà riflette molto anche quanto fosse provvisorio il memorandum di intesa che è stato elaborato, anche perché questo è stato poi messo in discussione dallo stesso presidente statunitense Donald Trump nelle ultime ore. E dopo l'arrivo di Trump ad Ankara per il vertice NATO, l'Iran ha poi successivamente attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz, e questo poi ha scatenato una risposta statunitense con attacchi molto intensi ieri notte verso diversi siti iraniani, da Bandar Abbas a Sirik, e poi in altre aree dell'Iran ci sono anche dei video che hanno ripreso diversi attacchi. E oggi stesso Donald Trump sembra mettere quindi in discussione lo stesso memorandum, ma in realtà appunto è all'interno delle varie interpretazioni che ci sono in questo memorandum si nasconde un pochettino anche il problema principale, ossia il fatto che per l'Iran una volta che è stato raggiunto un determinato livello di controllo dello stretto di Hormuz, è molto difficile che poi questo controllo venga ceduto così facilmente, e gli Stati Uniti si trovano in questo bivio in cui devono scegliere se accettare di fare un vero passo indietro per proseguire per la via diplomatica, oppure se andare fino in fondo, ecco, con un'azione militare molto più intensa, che non ha niente a che vedere con quello che abbiamo visto precedentemente, anziché stare in questo interregno in cui non viene presa un'azione decisiva, perché lo stallo in cui ci ritroviamo appunto è quello di un memorandum che non chiude la questione e lascia diversi fronti completamente indiscussi, se non addirittura aperti, e che lascia lo spazio appunto a escalation continue e interruzioni della diplomazia che si ripetono e si ripeteranno con ogni probabilità.
0: E questo nuovo recrudescenza degli attacchi militari appunto avviene in mezzo a questa settimana che è prevista, che è già iniziata celebrazione dei funerali di Ali Khamenei. Funerali che seguendoli un po' sui media colpiscono molto, innanzitutto per la enormità, no? Si celebrano molti mesi dopo la morte. Sappiamo che la morte è stata nel primo giorno di attacco degli Stati Uniti all'Iran, quindi il 28 febbraio. Non so se ci vuoi un po' intanto descrivere come sono stati pensati, quanto hanno a che fare con la liturgia sciita, il fatto che comunque l'Ayatollah è una carica religiosa importante per gli sciiti, e quanto hanno a che fare invece appunto con la situazione geopolitica, la guerra, eccetera.
1: Esatto, le due cose si uniscono molto bene, proprio perché questo funerale ha un aspetto molto importante per la religione sciita, perché cade in un momento del calendario sciita abbastanza importante, cade in una fase in cui per una parte della consistente della comunità sciita, anche al di fuori dell'Iran, non solo all'interno dell'Iran, c'è stato un vero e proprio attacco a, per molti, una figura che non è solamente politica ma anche una figura religiosa, ecco, quindi un attacco che avviene anche su quel fronte, e il suo assassinio quindi unisce in un certo senso questa comunità che fa parte dell'Islam. Tuttavia anche politicamente lo Stato iraniano ha ogni incentivo anche di capitalizzare su questo aspetto. Dunque è interessante notare che già all'inizio, di quando era stato delineato un po' il programma dei funerali, fra le tappe che erano state programmate risultano anche due tappe che sono situate in Iraq, quindi tra le tappe dove appunto passerà il feretro e dove ci sarà questa processione ci sono anche le città di Najaf e Karbala, che sono due città che si trovano ovviamente sono città sacre per lo sciismo, se vogliamo utilizzare il termine sacro in questo contesto, sono città molto importanti storicamente, e quindi questa proiezione anche di un potere religioso ma anche politico, di una leva che l'Iran ha e che ha sempre, in particolare negli ultimi decenni, utilizzato, diventa anche particolarmente visibile, perché mostra questa capacità di andare anche al di fuori dei confini ufficiali dello Stato iraniano, di mantenere quindi questo tipo di contatto e di potere, se di potere si vuole parlare, anche quando si tratta di ambiti religiosi. Dunque sì, includiamo anche questo. Poi ci sono tappe che erano state programmate all'interno dell'Iran, ovviamente partendo da Teheran e poi Qom, per poi arrivare infine a Mashhad, dove poi ci sarà la sepoltura.
0: Scusa se posso interromperti un attimo, tornando sulla questione del fatto che questi funerali arrivano in due città anche dell'Iraq. Leggevo in un'analisi di Ugo Tramballi dell'ISPI come questo sarebbe l'affermazione di quello che l'Iran ha sempre chiamato la difesa avanzata. Cioè appunto il portare le guerre fuori dai confini iraniani, e non so se questa lettura ce la puoi confermare.
1: Sì, ecco, io personalmente come analista vedo molto più spesso l'intenzione dello Stato iraniano, in particolare della Repubblica Islamica, di mantenere un approccio molto spesso anche piuttosto razionale, quindi di vedere i propri obiettivi politici e vedere eventualmente come questi possono essere anche raggiunti tramite alleanze storiche, tramite vicinanze anche religiose. Quindi è più la strategia semmai che guida, e poi utilizza come giustificazione questo tipo di unione che il contrario. Quindi non necessariamente siamo sciiti, dunque siamo uniti, quanto il fatto che c'è anche un motivo politico per portare avanti questo tipo di alleanze, e quindi sono tra virgolette razionali in questo senso. E sì, l'Iran ha sempre utilizzato negli ultimi anni, in particolare la Repubblica Islamica ha utilizzato molto la sua nozione di difesa avanzata, proprio perché aveva senso secondo la lettura in particolare di Khomeini e di chi lo circondava, di appunto avere delle alleanze che tenessero il più possibile gli attacchi al di fuori dei confini iraniani, quindi eventualmente di resistere al di fuori di quello che è il territorio iraniano, per non portare la guerra nel territorio iraniano, quindi di creare questa rete che avesse questo obiettivo. Tuttavia quello che molto spesso a mio avviso diciamo, passa in secondo piano è considerare queste reti puramente come proxies, perché sicuramente sono supportate dall'Iran, se vogliamo parlare di Hezbollah in Libano o delle milizie sciite in o filo-iraniane ancora meglio in Iraq o in altre aree, vogliamo parlare di Yemen e quant'altro, sicuramente sì, c'è la connessione con l'Iran, questo è fuori dubbio, e sono supportate, armate e quant'altro dall'Iran, ma c'è anche una storia locale. Non vengono dalla Luna, non sono comparse all'improvviso, ci sono delle questioni locali che sono irrisolte, quindi c'è una questione locale che è irrisolta, ci sono problematiche locali, delle comunità locali in questione, e a quel punto l'alleanza inizia ad avere un senso anche per quelle comunità locali. È difficile che l'Iran riesca a comandare elementi, no? Tra virgolette, di comunità distanti con cui improvvisamente condivide magari qualche legame religioso o quant'altro, non avrebbe molto senso. Quindi è considerata anche la questione locale, quella del Libano, per esempio, è piuttosto evidente, della parte del Libano del Sud, no? E la storia appunto di come poi sono nati determinati meccanismi. Questo ovviamente da descrivere in maniera assolutamente fattuale, non per giustificare nessuna forma di crimine di guerra o di attacchi o quant'altro che violano il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario, ma va sempre compreso anche che quando ci sono delle problematiche come quello che c'è stato nel Libano, nella parte sud del Libano, con la comunità sciita e quant'altro, quelle dinamiche, Sabra e Shatila, e quel tipo di storia diventa un terreno fertile poi per un alleato esterno che cerca di capitalizzare e quindi anche di sfruttare una questione irrisolta in un luogo più distante, pur di mantenere per i propri interessi un potenziale conflitto distante dal proprio territorio.
0: Certo. Senti, tornando al funerale, stavi appunto raccontando come si è dispiegato in questi giorni, le varie città che ha attraversato. Abbiamo visto folle oceaniche a Teheran, messaggi anche in inglese desiderio di vendetta nei confronti degli Stati Uniti in particolare. Come lo dobbiamo leggere questo enorme corteo?
1: Beh, è un corteo che è stato davvero molto importante e una partecipazione che possiamo osservare tutti quanti che è enorme, questo è certo. Va compreso ovviamente che l'Iran è un paese di 90 milioni di abitanti, quindi per quanto cortei possano essere ampi, questo sia per i cortei che stiamo vedendo ora, sia per altre proteste che sono avvenute, ma sempre compreso e messo in relazione con tutta la popolazione. Io, molti analisti che seguo io, questo lo affermano sempre, cioè che non è che, per esempio, qualche anno fa, quando ci sono state delle proteste in Iran, anche da Donna Vita Libertà, o anche le proteste recenti che ci sono state poi, confluite nel massacro, quello di gennaio del 2026, bisogna prendere ovviamente quel tipo di proteste e tutto quanto come un problema reale, un malessere reale che c'è una parte consistente della popolazione, ma anche metterlo in relazione al fatto che c'è una parte della popolazione iraniana e per quanto non sia la maggioranza, che sostiene il sistema attuale. Molti lo stimano circa attorno al 20%, la maggior parte delle stime portano appunto tra un 15 e il 25, quindi circa un 20% della popolazione che è allineata e crede nel sistema della Repubblica Islamica. Ora, questo non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze supportano questo sistema, non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze oggi ai funerali condividano le stesse idee. C'è chi può essersi avvicinato perché ha sentito il proprio paese sotto minaccia, c'è chi invece vuole vendetta, ci saranno magari persone più intransigenti, ci saranno delle persone più moderate che magari lo fanno più da iraniani che si sentono attaccati in maniera ingiustificata e quant'altro, ma va sempre preso appunto come va sempre messo in relazione alla statistica, quindi con un paese di 90 milioni di abitanti con opinioni molto divergenti tra di loro. Addirittura, ecco, per rendere l'idea di quanto le opinioni siano divergenti, nella stessa Repubblica Islamica in questo momento stanno diventando, nelle ultime settimane sono diventate piuttosto evidenti anche le divergenze tra la stessa leadership della Repubblica, quindi le varie correnti tra i pragmatici che tendono a essere più favorevoli a scendere a compromessi con gli Stati Uniti, alla diplomazia, e invece altre correnti che sono più intransigenti e meno favorevoli a scendere a compromessi, semmai sostengono che bisogna mantenere una linea dura perché in questo momento non ci sono sufficienti incentivi per scendere a compromessi, gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di fermarsi, che non bisognerebbe fidarsi, ecco. Quindi ci sono divergenze anche all'interno dello stesso sistema, per quanto questa leadership all'interno del sistema non sia opposta al sistema stesso, non sia opposta alla Repubblica Islamica, ma anche all'interno di quel sistema ci sono delle divergenze. Se poi consideriamo tutta quella parte della popolazione che invece si oppone interamente alla Repubblica Islamica come sistema politico, e questo può essere variato anche negli ultimi mesi, può essere che un paio d'anni fa volessero appunto opporsi a un sistema di questo tipo e magari adesso con guerre e una situazione molto più incerta non lo vogliano più, oppure altri che sono addirittura favorevoli ad avere un ulteriori attacchi statunitensi pur di avere un regime change. Ci sono tantissime opinioni divergenti e queste chiaramente emergono. È chiaro che dal tipo di piazza che noi vediamo il campione rappresentativo che otterremo è diverso. Quello che sappiamo è che un 20% della popolazione sicuramente è a supporto, per ideologia o per convenienza, perché c'è anche questo aspetto, del sistema vigente, e questo molte volte è stato sottovalutato, e poi ciclicamente a sorpresa ci meravigliamo quando vediamo che effettivamente c'è una folla enorme a supporto che supporta il sistema e che vede nell'uccisione di Ali Khamenei come un martirio, qualcuno che si è sacrificato per il bene del paese, qualcuno che è rimasto a condurre il paese nei momenti più critici e che ha accettato il sacrificio addirittura anche di alcuni membri della sua famiglia. Quindi di vedere in questo qualcosa anche che risuona molto nello sciismo per certi aspetti, e di vedere appunto il suo come un sacrificio, come un martirio vero e proprio. E questo, a mio avviso, è stato, che uno creda o meno indipendentemente dal credo, è stato un errore strategico da parte degli Stati Uniti, perché effettivamente Khamenei era comunque molto criticato da una larga fetta del paese, anche persone che magari non erano particolarmente contrarie alla Repubblica Islamica. Tuttavia, ecco, in questo modo è stato reso un martire, e questo è stato un errore di calcolo, perché ha rafforzato alcuni aspetti della Repubblica Islamica, soprattutto anche la retorica della resistenza. Un aspetto che emergerà successivamente e che l'Iran negli ultimi anni era già su questa via, ma le ultime due guerre che ci sono state, quella dei 12 giorni l'anno scorso e quella recente iniziata il 28 febbraio del 2026, hanno accelerato un processo che in Iran stava già avvenendo comunque, sia nella popolazione sia nella quello da molto tempo, sia nella leadership, ossia quel processo dove ci si allontanava sempre di più da un paese e da un sistema, meglio, fondato sui principi rivoluzionari della Repubblica Islamica, quindi con la matrice più teocratica che la caratterizzava, verso un sistema molto più securitario, molto più nazionalista. E questo è un processo che è stato accelerato e che vediamo emergere molto di più adesso, proprio perché con l'eliminazione in particolare di alcune figure nell'IRGC e dei Pasdaran e quant'altro, La seconda generazione che sta emergendo, quindi più giovani che stanno emergendo, hanno un'idea molto diversa di nazionalismo e di Iran rispetto alla generazione precedente, sono più distanti da quell'interpretazione più religiosa e molto più vicini a quella più militarista, più securitaria, più nazionalista. Ecco, quindi la domanda sarà sempre meno quanto sei islamico per essere allineato agli ideali dei valori della Repubblica Islamica, ma sarà più quanto sei iraniano e sei patriottico nel difendere il tuo paese. Quindi questo è un processo che probabilmente avverrà. Non è una valutazione diciamo qualitativa, nel senso non sto dicendo moralmente quale sia meglio, è semplicemente un'osservazione fattuale, ecco.
0: E quindi quanto più sei iraniano, inteso anche cioè inteso come proprio persiano, cioè nel senso è anche rispetto alla composizione etnica molto sfaccettata dell'Iran che si chiede questa adesione al regime?
1: Questa è una domanda molto importante, ecco, perché c'è sempre molta confusione attorno a questo tema. Allora, quando si parla la lingua, per esempio, che parliamo noi in Iran, la lingua ufficiale, ecco, è il persiano. Poi ci sono moltissime altre lingue nel paese che vengono parlate dalle diverse comunità, il curdo, c'è diciamo l'azero, ci sono tantissime altre lingue che vengono parlate in Iran, ma la lingua ufficiale appunto è il persiano. Tuttavia il termine iraniano è molto importante. Io so che molti iraniani all'estero si presentano come persiani, tuttavia starei molto attenta su questo, perché iraniano è il termine che definisce la tua cittadinanza, indipendentemente dalla comunità di cui fai parte. Tu sei iraniano come cittadino. L'aspetto etnico è indifferente: tu sei un iraniano se sei un cittadino curdo iraniano, se sei un cittadino diciamo della minoranza più turca iraniana, se sei un cittadino arabo iraniano. Nella parte del sud abbiamo una minoranza che parla arabo, quindi è una minoranza araba iraniana, e questo è molto importante da mantenere, perché in un paese come l'Iran, che è un paese comunque molto diversificato, è importante che ci sia questa attenzione, ecco. Molto spesso si utilizza il persiano e iraniano in modo interscambiabile quando non lo è, perché tecnicamente, se vogliamo essere precisi, un cittadino iraniano arabo, che è iraniano quanto lo sono io, nessuna differenza, però magari di una minoranza araba, farebbe fatica a vedere persiano come la stessa cosa, ecco, di iraniano. È un po' esclusivo quell'altro termine, quindi io sono sempre molto attenta. Quando si parla di iraniano, quindi, da parte di Stato, è quanto sei iraniano non etnicamente, anche se talvolta alcuni discorsi, diciamo, più alcune frange dell'opposizione che da parte dello Stato, ma anche nello Stato, possono andare in quella direzione in maniera indiretta, quindi più di un nazionalismo etnico latente che può emergere, ma è più una questione di sei iraniano come cittadino iraniano, quindi quanto sei patriottico nel difendere il tuo paese, quindi è più quell'aspetto, sei iraniano abbastanza da difendere, e questo vale per minoranze religiose, minoranze etniche, linguistiche e quant'altro. E quindi no, non è tanto una questione etnica in questo momento, anche se poi certe questioni possono sempre emergere, ma quello che intendevo io era proprio il passaggio da non vedere più lo Stato come, perché un tempo, ecco, all'inizio della rivoluzione si misurava quanto sei islamico, quanto uno spazio è stato islamizzato, quanto gli spazi pubblici sono stati islamizzati per rispettare quei canoni che poi nessuno aveva delineato in maniera precisa, perché è un po' difficile trovare nel Corano, per esempio, come si debba islamizzare un autobus, o comunque in un testo sacro non ci sono indicazioni di questo tipo. Dunque anche all'inizio il sistema della Repubblica Islamica neonata doveva capire che cosa intendeva dire islamizzare gli spazi pubblici, ecco, per fare un esempio, no? E non lo sapevano, quindi molto spesso si trattava anche di persone che lavoravano nel settore pubblico dei trasporti, di piscine, di parchi e quant'altro, che si ritrovavano a dire: ma che cosa vuol dire operativamente, praticamente, in termini di policy e politiche pubbliche, islamizzare questo spazio? Non era chiaro a nessuno. Questo c'è un libro molto interessante di Nazanin Shohrotmi su questo, che suggerisco sempre, si chiama Women in Place, per chi volesse leggerlo, ma appunto è perché parla appunto della divisione di genere sotto questo aspetto di islamizzare gli spazi pubblici. Però appunto, che cosa voleva dire essere islamico? E c'era sempre questa tendenza nei primi anni di vedere quanto ti adegui ai valori rivoluzionari della Repubblica Islamica, no? Alla resistenza, a quello che essere un rivoluzionario richiedeva da te, ecco. E oggi invece è a meno quell'aspetto religioso quanto sei disposto a difendere il tuo paese, quindi un aspetto più patriottico. E questo cambiamento stava già avvenendo, ma due guerre non fanno altro che accelerarlo, anche perché era molto più presente nella seconda generazione, la generazione più giovane, ecco, dell'IRGC, quella meno diciamo attorno alla guerra Iran-Iraq, e quella più formata attorno alle varie guerre civili che ci sono state, in cui magari hanno anche partecipato, in particolare in Siria, ma non solo. E quindi questo aspetto in loro era già piuttosto marcato, e chiaramente con ufficiali che vengono assassinati, e mano a mano l'emergere di questa nuova generazione da una parte e dall'altra, un processo che comunque stava avvenendo nel paese, è probabile che si vada sempre di più verso uno Stato che è meno formalmente, magari formalmente, ecco, rimane sempre il discorso più religioso, teocratico, eccetera, ma praticamente è un paese sempre più guidato da e sempre più incentrato su una logica securitaria e militarista, piuttosto che su quella più, ecco, religiosa dell'inizio, ecco, della Repubblica Islamica. Questo sta diventando sempre più esplicito, e questo potrebbe anche tradursi in un'altra lettura della vita ordinaria. Questa è una cosa che molto interessa quando ecco, si parla di Iran. Alle nostre latitudini in Europa interessa sempre. Questo potrebbe anche potenzialmente tradursi in un alleggerimento di alcuni aspetti, magari, che riguardano la socialità e la vita ordinaria di molti iraniani, magari, ecco, sempre più aperture, magari non del tutto formalizzate, su come vestirsi, su alcune regole, su molte restrizioni che ci sono state, quindi un rilassamento su quel fronte. Ma questo non si deve non va letto, ecco, a mio avviso, in una visione dell'Iran come uno stato meno autoritario, ma come un tipo di autoritarismo che cambia, ecco.
0: Sì, è chiaro. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Si è parlato abbastanza, insomma, sui giornali delle presenze e delle assenze durante i funerali di Ali Khamenei. Molto si è parlato dell'assenza del figlio che gli è succeduto. Non so se anche su questo ci vuoi dire qualcosa.
1: Sì, certo. L'assenza di Mojtaba Khamenei è sicuramente qualcosa che diciamo riflette uno dei punti deboli, no, adesso della Repubblica Islamica, sia internamente sia esternamente, perché la giustificazione che è stata data erano motivi di sicurezza, proprio perché si temono altri assassini mirati. E questo chiaramente ha un peso, anche perché non solo sulla popolazione, che insomma si aspetta a un certo punto di saperne di più, ecco, di avere qualche informazione in più sulla situazione di Mojtaba, su come sta, su molti altri aspetti di cui ormai si parla moltissimo, ci sono infinite teorie e quant'altro, ma anche a livello politico, cioè quindi nella stessa leadership iraniana. A un certo punto la domanda, in questa fase in particolare dove ci sono delle tensioni tra le varie fazioni, la domanda anche diventa: ma c'è questa leadership ombra e per quanto tempo sarà ombra, per quanto tempo sarà diciamo in questa fase quasi latente di gestione del potere, per quanto questo in che modo si rifletterà sulle nuove dinamiche che ci saranno poi tra istituzioni più diciamo civili, altre più religiose, altre ecco meno formalizzate, ma che gestiscono una importante quota di potere in Iran, quindi soprattutto a livello economico. Quindi la domanda diventa: per quanto tempo questa situazione, che sembra un po' un interregno, continuerà a proseguire, e che cosa significa per i nuovi riequilibri che ci saranno dal punto di vista politico e istituzionale. E questo ha chiaramente un peso anche nei vari dibattiti politici che ci sono adesso in Iran, e sicuramente mostra anche un timore da parte della Repubblica Islamica nel ricevere un ulteriore attacco, e quindi mostra una permeabilità, no, ancora ad assassini mirati. C'è anche da dire che nell'organizzare funerali così ampi e così capillari, così estesi, l'Iran sta cercando anche di, tra virgolette, rispondere a questi dubbi e a questi, diciamo, questi sospetti che l'Iran, che il paese abbia una leadership che sta crollando, che a mio avviso appunto è un'analisi molto approssimativa, perché sta reggendo il sistema. Perché? Perché organizzare un funerale di questo tipo, così lungo e così esteso, non solo nel proprio territorio ma anche al di fuori, e con pellegrini che arrivano, e con città che devono, insomma, hanno giornate di chiusura, qualcosa di questo tipo, in un periodo complesso dove il paese è ancora sotto attacco, fondamentalmente significa mostrare anche capacità di mantenere il controllo capillare del territorio. Quindi è anche una dimostrazione del fatto che l'Iran, l'attuale sistema politico non solo non è crollato, ma riesce a organizzare eventi di questo tipo. E questo è una chiara dimostrazione politica e amministrativa, se la vogliamo mettere, da parte dell'Iran, che non è assolutamente passata inosservata, ecco, perché con tutti i ragionamenti che ci sono stati, con tutte le speculazioni su il sistema che crolla, quando crolla, non crolla, dimostrare che hai la capacità di gestire folle di questo tipo, di distribuire pane, di organizzare qualcosa di questa portata, di avere a quanto pare migliaia di giornalisti stranieri accreditati e quant'altro, se non erro avevo letto proprio migliaia, non mi ricordo la cifra precisa, però insomma se non migliaia, centinaia di giornalisti stranieri accreditati, significa mostrare controllo. E questo è uno dei messaggi che chiaramente la leadership iraniana ha voluto trasmettere, al di là delle difficoltà, delle divisioni interne. Su questo il messaggio è stato piuttosto chiaro.
0: Sì, di controllo del territorio sia all'interno che dall'esterno, insomma, sia rispetto a un momento che è sostanzialmente di guerra, che all'interno, insomma, rispetto a proteste o a qualunque cosa potesse succedere. Migliaia di giornalisti da tutto il mondo, e anche c'è stata anche partecipazione di delegazioni estere a queste funerali.
1: Sì, esatto, ci sono state anche delegazioni estere, e questo è molto importante proprio perché mantiene soprattutto di delegazioni anche con paesi che hanno avuto appunto scontri e difficoltà con l'Iran. Il punto è proprio che con questo l'Iran ha mostrato di essere ancora, cioè la Repubblica Islamica, scusate, ha dimostrato di essere ancora, questo è fondamentale, il sistema riconosciuto da altri paesi, cioè il sistema legittimo che governa ancora il paese. Quindi questa è una dimostrazione anche di legittimità e di riconoscimento da parte di altri paesi, e questo è un punto fondamentale. Cioè per esempio ci sono state delle provocazioni, no? Da parte di Stati Uniti, anche provocazioni diciamo piuttosto ingenue, no? Per esempio sulla bandiera, cambiare l'emoji della bandiera iraniana e rimettere quella della bandiera pre-rivoluzionaria come bandiera, l'unica bandiera che poteva comparire per un periodo su X, non era più possibile mettere la bandiera della Repubblica Islamica, si poteva mettere solo quella pre-rivoluzionaria. C'erano tante provocazioni come questo, il sistema sta crollando, prendere ecco anche il principe Pahlavi, e molti l'hanno ricevuto come se lui avesse questo ruolo legittimo di discutere sul futuro dell'Iran senza che sia stato votato o diciamo, deciso da qualcuno, ecco, questo è un aspetto importante da considerare, perché è chiaro che se la popolazione irena per la maggior parte dovesse mai votare per avere Pahlavi, allora certo, quella è un'altra questione, ma la domanda non è mai stata neanche posta, ecco. Quindi vedere che la tua legittimità viene messa costantemente in questione

0: di ospitare delegazioni straniere che trattano l'attuale leadership come la leadership legittima con cui tu puoi, e poi tecnicamente violeresti se li attacchi preventivamente, però con cui puoi avere tutte le divergenze che vuoi, ma non hai il diritto di negare la legittimità di un sistema che governa un altro paese. Ecco, questo è molto in contrasto con l'autodeterminazione, cioè tu da leader estero non puoi fare questa cosa tecnicamente, no? E questo, sto parlando del punto di vista appunto della leadership iraniana, sto cercando di far capire la mentalità in quel caso, e quindi al di là di qualsiasi divergenza, te mi devi riconoscere che io guido questo paese, te devi riconoscere, se vuoi che ci sediamo a tavola, te mi riconosci come l'attore legittimo che guida questo paese, non ti riguarda i problemi che ho internamente. Questo è quello che un leader moderato anche, ma all'interno del sistema iraniano, direbbe, ecco, alla controparte. Sediamoci, discutiamo, ci confrontiamo, ma io rappresento questo paese. Quando questo viene messo in discussione, avere la possibilità di sfruttare occasioni come quella che abbiamo visto, dei funerali eccetera, per reinstaurare questa legittimità sul piano internazionale è molto importante, e mette poi ancora di più in difficoltà gli Stati Uniti quando questo aspetto viene delegittimato, ecco. Questo appunto è uno degli aspetti importanti che sono emersi in questi funerali.
1: Noi di queste tue riflessioni ti ringraziamo molto, non so se ci vuoi ancora suggerire qualcosa che a noi non è venuto in mente, altrimenti appunto ti ringraziamo.
0: No, anzi, vi ringrazio moltissimo per il tempo che avete dedicato alla questione e anche per avermi contattata, grazie mille.
1: Grazie ancora e a presto, ciao.
0: A presto, grazie.

0: Bene, come dicevamo poco fa, siamo in diretta con un compagno del coordinamento Castelli per la Palestina per parlare insomma di questa iniziativa di cui insomma abbondantemente chi ascolta questa radio l'avrà sentito anche dalle comunicazioni, dagli spot che sta circolando in questi giorni, però insomma noi con te volevamo un po' ridare l'appuntamento, ricostruirla, ma anche capire, visto che insomma dei Castelli normalmente, e ne abbiamo parlato diverse volte, ci sono state diverse iniziative nel corso insomma di questi ultimi anni sulla Palestina, anche con una partecipazione insomma, mi sembra di capire abbastanza costante, però con te volevamo insomma ripercorrerlo anche da un punto di vista, e poi lo faremo magari anche dopo, da un punto di vista pure la riproposizione, no? Da un punto di vista anche del unire non solo la militanza politica, quindi gli interventi, ma anche diciamo la musica, il teatro, tutto quello che sta contaminando, no? Le realtà italiane su quel genocidio che sta avvenendo e continua ad avvenire giù in Palestina. Quindi grazie per la tua disponibilità e a te un po' la parola per raccontarci come nasce.
1: Sì, buonasera a tutti e a tutte. Allora, l'iniziativa ci sarà sabato 11 luglio, quindi sabato prossimo, dalle ore 19 presso il centro sociale IPO che si trova a Marino in via Capodacqua 2. Quindi ci sarà una serata di musica, teatro, interventi, ci sarà anche una cena a buffet insomma per mangiare, per bere, e la serata si svolgerà in questa maniera: ci sarà un set acustico nel corso del quale si esibiranno Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan. Poi ci sarà il momento di una rappresentazione teatrale, qui c'era la mia casa, i bambini di Gaza raccontano, a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa, e infine ci sarà il concerto degli Indago, che è un gruppo storico e riconosciuto della world music italiana, che è nato nel 92 diciamo dal Banco del Mutuo Soccorso. Tutto il ricavato della serata sarà destinato all'ospedale Al-Auda di Gaza, quindi questo poi è l'obiettivo insomma di solidarietà che ci poniamo nel corso di questa iniziativa. Chiaramente questo concerto, questa iniziativa cade in un momento in cui la Palestina non si trova più alla ribalta mediatica internazionale, sulle prime pagine dei giornali, ma come dicevi anche tu prima, il genocidio continua, no? Continua a Gaza, dove i morti hanno superato le 73.000 persone uccise dall'esercito sionista dal 7 ottobre del 2023 ad oggi. Israele controlla tuttora il 60-70% della striscia, peraltro è uscito proprio in questi giorni un rapporto dell'ONU che testimonia come dal giorno della cosiddetta tregua, quindi dal 10 ottobre del 2025 ad oggi, le forze armate sioniste abbiano ucciso deliberatamente almeno 260 bambini. Deliberatamente vuol dire con colpi diretti, con un solo colpo alla testa, al torace, insomma, per proprio a testimoniare qual è l'intento genocidario che lo Stato sionista porta avanti in forme diverse dalla sua nascita fino ad oggi. E del resto l'azione genocida di Israele non si limita alla sola Gaza, ma si esplica anche nel resto della Palestina occupata, perché la Knesset, quindi il Parlamento sionista, ha approvato la pena di morte su base etnica, c'è un grande impulso alla proliferazione delle colonie. Dal 2023 ad oggi sono almeno 180 i nuovi insediamenti coloniali che sono nati, e poi sono in corso anche alcune manovre che preludono a un'annessione anche formale della Cisgiordania, già così di fatto, però il fatto che ci sia questo censimento dei terreni nell'area C della Cisgiordania, quindi che tende a definire come proprietà statale israeliana i terreni su cui vivono e lavorano i palestinesi, chiaramente è un passo in questo senso. E del resto sappiamo che l'azione israeliana, ma anche dell'imperialismo statunitense, non si limita neppure alla sola Palestina, perché c'è il caso del Libano, quindi l'invasione israeliana che ha fatto almeno 4.000 morti. L'ultimo passaggio di questa storia è l'accordo quadro il 26 giugno scorso, che firmato a Washington dallo Stato sionista, dagli Stati Uniti e dal governo libanese, che di fatto è un accordo farsa, che subordina il ritiro israeliano dal sud del Libano al disarmo di Hezbollah e della resistenza libanese, quindi subordina il ritiro di Israele di fatto alla resa del Libano. Tant'è vero che Israele mantiene tuttora l'occupazione militare in una parte significativa del Libano meridionale.
0: E del resto continua anche a bombardare nel Libano.
1: E continua a bombardare quotidianamente. Poi c'è il caso della Siria, dal dicembre del 2024, quindi dalla caduta di Assad a oggi, Israele ha approfittato della situazione per oltrepassare le alture del Golan e ha ampliato l'occupazione militare che è giunta a non molti chilometri da Damasco, e tutti abbiamo sotto gli occhi poi quello che è successo nella guerra di aggressione israelo-statunitense contro l'Iran, quindi migliaia di morti, la strage di Minab dove i bombardamenti statunitensi in quel caso hanno colpito una scuola e hanno ucciso almeno 168 bambine e bambini, bombardamento dei siti artistici, culturali, religiosi, di infrastrutture energetiche, logistiche, di impianti di desalinizzazione dell'acqua, insomma hanno bombardato anche le infrastrutture vitali di quel paese, ed è una guerra che va avanti ancora oggi, poi nonostante i cessati il fuoco più o meno veri che vengono annunciati, perché proprio oggi gli Stati Uniti sono tornati a colpire anche in quel paese. Chiaramente poi tutto questo avviene in un quadro ancora più ampio, che è quello della guerra imperialista che gli Stati Uniti conducono in varie aree del mondo contro quelle potenze più o meno emergenti che mettono in discussione il loro primato economico e finanziario, no? Quindi come possiamo vedere in Ucraina, in Venezuela, Cuba, con l'incudimento del blocco economico verso quel paese. Quindi la Palestina si inserisce in un contesto molto più grande, e che appunto è grave non solo nell'Asia occidentale ma anche in altre aree del mondo, e che soprattutto è questo che è la cosa che teniamo sempre a ribadire come Castelli Romani per la Palestina: non è soltanto un qualcosa che rappresenta un problema umanitario che quindi ci può indignare ma che non ci riguarda in prima persona, perché invece lo scontro tra il colonialismo sionista e la lotta di liberazione palestinese rappresenta una gigantesca contraddizione politica che arriva fino a noi sia perché lo Stato sionista è il frutto avvelenato delle politiche coloniali dei paesi occidentali in quell'area del mondo, sia perché Israele è oggi l'avamposto dell'imperialismo in Asia occidentale, ma c'è anche una responsabilità diretta dell'Italia, perché la collaborazione italiana con lo Stato sionista avviene davvero a 360 gradi, no? Da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista strutturale, economico, perché le aziende a partecipazione statale italiana, come l'ENI, come la SNAM, come la Leonardo, sono direttamente integrate nel sistema di approvvigionamento energetico e militare dello Stato sionista. La Leonardo in particolare è talmente inserita nell'industria bellica israeliana da aver aperto un proprio stabilimento direttamente sul suolo della Palestina occupata, direttamente all'interno dei confini di Israele. E proprio su questo ambito qui è uscito recentemente un interessante e importante dossier Made in Italy per l'industria del genocidio, a cura dei giovani palestinesi d'Italia, che abbiamo presentato anche ai Castelli qualche settimana fa, che documenta come dal 7 ottobre del 2023 ad oggi siano partite dall'Italia, destinate ad Israele, almeno 416 spedizioni di materiale militare, vuol dire armi, componenti avioniche, sistemi di guerra elettronica, quindi che testimonia l'evidente partecipazione italiana al genocidio e al colonialismo di insediamento israeliano. Tra l'altro, di queste 416 spedizioni, 150 sono ad opera direttamente della Leonardo e almeno una ad opera del 17° stormo incursori dell'Aeronautica Militare, quindi una partecipazione diretta anche da parte delle forze speciali dell'Aeronautica. Del resto sappiamo che l'Italia è il terzo paese al mondo per quanto riguarda le forniture di armi a Israele, e quindi insomma è una complicità davvero pesante, che poi si esplica anche a livello direttamente militare, perché la missione militare europea Aspides, a cui l'Italia partecipa, si trova anche adesso nel Mar Rosso per garantire il rifornimento commerciale di cui beneficia anche Israele, sia dal punto di vista militare che energetico. E poi c'è anche l'aspetto della repressione interna, quindi i processi a carattere prettamente politico, a cui sono sottoposti tanti palestinesi, tanti arabi che si trovano in Italia, che si trovano nelle carceri italiane, per arrivare poi al DDL 1004 per il contrasto dell'antisemitismo, quindi che sotto questo nome in realtà nasconde il tentativo di criminalizzare l'antisionismo in Italia, perché equipara di fatto, diciamo, recependo la definizione di antisemitismo data dall'International Holocaust Remembrance Alliance, cioè questa organizzazione internazionale filosionista che definisce l'antisemitismo anche come qualsiasi critica al diritto di Israele di esistere come Stato o anche alla politica israeliana in quanto tale, di fatto parifica l'antisionismo con l'antisemitismo, e quindi è evidente che questo disegno di legge, che è già passato al Senato, si trova attualmente in discussione presso le commissioni della Camera, mira al criminalizzare l'antisionismo e a delegittimare il movimento di solidarietà con la Palestina. Tra l'altro, questo disegno di legge se la prende in particolar modo con l'ambito delle scuole e delle università, proprio con l'intenzione di andare a colpire quella che è stata anche la mobilitazione degli studenti in solidarietà con la Palestina, quindi per esempio imponendo dei corsi obbligatori ai quali sia gli studenti che i docenti dovranno partecipare proprio sui temi dell'antisemitismo, ma declinati in questo modo qui. E proprio nell'ambito della scuola è il caso degli ultimi mesi delle varie circolari Valditara che sono state emanate dal Ministero dell'Istruzione italiano e che negano la possibilità di organizzare dibattiti all'interno delle scuole su temi di attualità qualora non ci sia anche un contraddittorio. Si parla di temi di attualità
0: della Palestina.
1: Sì, si parla di temi di attualità, ma in realtà si parla della Palestina, è riferito in modo particolare a Gaza e alla Palestina, ed è appunto una circolare totalmente, anzi più di una circolare, completamente indebite, e che sono state imposte però a colpi di provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti che non si sono attenuti a queste indicazioni. Quindi anche l'iniziativa di sabato 11 luglio, che è appunto di carattere in primo luogo di solidarietà, però per quanto ci riguarda dovrebbe contribuire al radicamento anche su un territorio non centrale come quello dei Castelli Romani del movimento di solidarietà con la Palestina, per cercare di costruire un movimento davvero forte e che sappia imporre la cessazione di ogni collaborazione italiana con il genocidio e con lo Stato sionista.
0: Infatti proprio in merito a questo volevo chiedere se ad esempio ci sono state delle prese di posizioni da parte di alcuni comuni dei Castelli Romani, oppure qui a Roma hanno provato con una delibera popolare, no? Che ancora non è stata portata in discussione in Campidoglio, neanche programmata, però il tentativo almeno di poter avere delle dichiarazioni, no? Che si impegnano a rescindere, come è avvenuto per altri comuni, per altre regioni, qualsiasi rapporto anche di origine commerciale negoziati, altre cose con lo Stato di Israele. Ai Castelli campagne di questo genere sono in atto, ci sono oppure?
1: No, campagne di questo genere non sono in atto e non mi sembra che nessun comune si sia mosso in questo senso, però se allarghiamo il discorso, diciamo che la mobilitazione italiana in solidarietà con la Palestina comunque ha reso più difficile il giustificare pubblicamente le complicità con il genocidio e con lo Stato sionista, e per esempio anche il governo Meloni ha dovuto sospendere il rinnovo automatico del trattato d'intesa italiano con Israele del 2005, è la prima volta che succede, e per esempio anche l'ENI ha dovuto rinunciare in parte alle concessioni che aveva ottenuto dopo il 7 ottobre del 2023 proprio a fare delle esplorazioni per quanto riguarda i giacimenti di gas offshore nelle acque antistanti le coste di Gaza, e chiaramente a questa decisione ha contribuito anche il fatto che è qualcosa di sempre meno giustificabile agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi sono cose limitate che però testimoniano come poi, facendo pressione, portando avanti la mobilitazione, si può riuscire a incidere anche su questo piano. Per quanto riguarda i castelli, appunto, stiamo cercando di portare avanti questo discorso e proprio recentemente, come dicevo prima, abbiamo presentato ad Albano sia il dossier dei giovani palestinesi, sia l'opuscolo invece a cura del coordinamento di Roma Antisionismo non è antisemitismo, che invece è dedicato proprio al disegno di legge 1004 che poi è presentato dal leghista Romeo, però è quello poi a cui, in cui sono confluiti tutti i vari disegni di legge che parlavano dell'introduzione nella legislazione italiana di questa definizione di antisemitismo, proprio per cercare di portare anche all'attenzione popolare i tanti fili che legano il nostro paese, che legano l'Italia, la politica italiana, l'economia italiana a quello che sta avvenendo in Palestina.
0: Bene, con te poi insomma sicuramente continueremo a parlare di questa iniziativa, perché abbiamo insomma pensato di fare anche alcuni approfondimenti, almeno con alcune voci dei gruppi o delle persone, degli artisti che parteciperanno. Per concludere volevamo ricordare l'appuntamento e poi non so, se vuoi un commento, un invito a chi ascolta questa radio.
1: Allora, l'iniziativa ci sarà sabato 11 luglio presso il centro sociale Vo a Marino in via Capodacqua 2, inizierà alle 19, sarà una serata di musica e di teatro, perché ci sarà appunto, come già detto, questo set acustico dove si esibiranno Claudio Maffei, Stefano Pavan e Sandro Chessa, ci sarà una rappresentazione teatrale a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa e poi si esibiranno l'Indaco, quindi questo nome della world music italiana. Invitiamo tutte e tutti a partecipare per manifestare e per rafforzare la nostra solidarietà nei confronti della Palestina.
0: Bene, io ti ringrazio e adesso, proprio perché hai parlato dell'Indaco, faremo ascoltare un brevissimo intervento della cantante, credo, dell'Indaco. Va bene? Grazie.
1: Va bene, ciao. Grazie.
0: Un attimo che vi faccio ascoltare questo intervento registrato.
2: Ciao, sono Ilaria Caruso, cantante dell'Indaco. Per noi è importante, anzi direi necessario, partecipare e poter dare il nostro piccolo contributo ad iniziative come quelle organizzate dal Centro Sociale IPO. Di fronte al calo di attenzione ad una situazione che non viene più percepita come urgenza, è ancora direi più necessario attivarsi. Stiamo assistendo da quasi 3 anni a quello che, per chi ancora non riesce a chiamarlo genocidio, è sicuramente un chiaro disegno di supremazia e dominio di Israele. È la evidente volontà di annichilire un popolo e il suo legame con la propria terra. E questo attraverso una violenza che definire estrema non è abbastanza. Una costante privazione dei diritti, a partire da quelli essenziali come il diritto al cibo e all'acqua. È di qualche giorno fa un rapporto dell'ONU sui bambini di Gaza e Cisgiordania, e questo rapporto dimostra il carattere intenzionale di molte uccisioni. Prendere di mira i bambini significa attaccare la capacità di un popolo di esistere e determinare il proprio futuro. Oltre ai morti ci sono i sopravvissuti, che hanno subito traumi continui con conseguenze fisiche e psicologiche che li accompagneranno per tutta la vita. E di fronte a questo continuiamo a subire il vergognoso silenzio e la complicità del nostro e degli altri governi. Perciò noi semplici cittadini che ancora conserviamo un senso di umanità e giustizia dobbiamo sfruttare ogni occasione possibile per continuare a parlare del popolo palestinese e contribuire coi mezzi che abbiamo.

Bene, quello che avete appena ascoltato era un intervento una delle artiste del gruppo Indago. Ora invece vi porteremo, cercheremo di approfondire anche che cos'è questo spettacolo teatrale messo insieme dal collettivo Macchia Rossa.

0: Bene, come dicevamo, per approfondire ancora di più, insomma, questa serata al Centro Sociale di Marino, sabato 11 luglio, benvenuto, bentornato, anzi, sulle frequenze di Onda Rossa. Siamo con un compagno del collettivo Teatro Macchia Rossa. Anche voi parteciperete a questa iniziativa con uno spettacolo teatrale. E da dove nasce questo spettacolo e come lo state preparando?
1: Sì, intanto buonasera, buonasera a tutte e a tutte. Sì, stiamo lavorando su un testo tratto da un libro, perché ci ha colpito molto, parla di bambini, dal titolo Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Sono praticamente 12 storie, diciamo vincitrici di un concorso letterario che è stato fatto a Gaza per raccontare, appunto, attraverso la voce, gli occhi e il cuore dei bambini, la loro tragedia continua. È un libro, diciamo, che, come sappiamo, è tutto da definire, nel senso che poi non sappiamo se questi bambini ancora vivono o no, perché purtroppo l'occupazione continua a fare vittime e a creare non pochi danni e problemi alla popolazione, dove i bambini sono i più colpiti. E noi del collettivo, questa storia, diciamo, dei bambini che vivono questa crudeltà giorno per giorno, ma crudeltà di tutti i tipi, partendo proprio dalle case distrutte, gli affetti smembrati, diciamo, proprio senso vero del termine, al fatto che non hanno più una scuola e l'acqua, cioè non hanno più niente. Questi bambini sono costretti giorno per giorno a vivere una vita veramente crudele, con degli spostamenti inenarrabili, perché poi vengono spostati da una parte all'altra come se niente fosse, perdendo continuamente la loro identità, la loro storia e i loro affetti.
0: Volevamo raccontare. Dico, e spesso anche la vita, perché proprio tanti di loro sono stati uccisi anche negli ultimi giorni durante gli spostamenti, mentre tentavano di raggiungere magari quei luoghi dove ancora le tende, dove si può fare scuola o si può incontrare altri, appunto, bambini, o semplicemente alla ricerca di cibo.
1: Sì, guarda, questi racconti sono brevi, ma sono veramente, come dire, ti danno l'esatta dimensione della tragedia umana che stanno vivendo. Che ne so, posso citare i due amici che corrono felici, no? In un ritaglio tra un bombardamento e l'altro, perché poi esiste questo, sono felici con i loro aquiloni quando una bomba li colpisce tutti e due, uno perde le gambe, l'altro è ferito gravemente, però nella loro tragedia ci raccontano la loro speranza. Il meno grave dei due feriti dice all'altro: vabbè, non ci importa niente, dai, tanto abbiamo le braccia e con le braccia faremo volare i nostri aquiloni. Cioè, questo è, diciamo, è, come dirti, la semplicità ma la drammaticità delle cose. I bambini sono molto semplici, sono molto diretti nel dire, nel raccontare, però hanno quel carico di umanità che veramente distrugge il cuore. Non abbiamo voluto cercare storie, quelle proprio orrende, quelle brutte, perché poi alla fine non serviva a niente. Con la semplicità di questi racconti invece esce fuori tutto quello che è il dramma di questa guerra e il dramma che questi bambini stanno vivendo.
0: Sì, soprattutto ci dà il senso, no? Che significa avere una politica genocidiaria, che significa qual è il tentativo, no? Appunto, di sterminare un popolo e cacciarlo dalla propria terra. Bene, altre due parole a parte sullo spettacolo e poi magari manderemo un pezzo e ovviamente l'invito già l'abbiamo fatto prima, insomma, di anche di partecipare sabato pomeriggio alle ore 19 al Centro Sociale Ipo. Due parole sul collettivo Teatro Macchia Rossa, da dove nasce, non è la prima volta che parliamo di voi, ma magari insomma, per ricordarlo a chi magari si è messo ora in ascolto della radio.
1: Sì, il collettivo nasce 10 anni fa, anzi questo è l'undicesimo anno, e diciamo nasce per esigenza, passami il termine, di vecchie glorie, se poi scherzo, nel senso che siamo tutti i compagni un po' stagionati e volevamo raccontare le nostre storie degli anni 70, le storie che ci hanno visto protagonisti in quegli anni, però era un po' per gioco, un po' per divertimento, un po' per insomma fare qualcosa di più insomma del fare politica. E invece poi andando avanti la situazione ci ha coinvolto, ci ha preso la mano e abbiamo cominciato a raccontare le storie sulla resistenza. Ci siamo nella prima parte della nostra vita ci siamo soffermati sui partigiani, soprattutto sui partigiani di Bandiera Rossa, che insomma Bandiera Rossa a Roma è stata la più grande formazione al di fuori del PC, la formazione, passate nel termine, extraparlamentare, rivoluzionaria, no? Che non ha avuto il giusto riconoscimento. Poi da quelli siamo passati ad altre storie legate sempre alla resistenza, e in questo ultimo anno, dal novembre del 2025, insieme a una mostra, una bellissima mostra che abbiamo fatto con l'Archivio dei Movimenti Roma, che sta a Torpignattara, abbiamo portato avanti la storia di Piero Bruno, che cade proprio nel cinquantenario dal suo assassinio da parte delle forze dell'ordine. Una storia molto importante, una storia che insomma aveva per noi, ha un significato per tutti quanti, diciamo molto molto appunto importante, perché racconta la storia di un ragazzo di 17 anni assassinato dalle forze dell'ordine, diciamo in maniera brutale, che non stava facendo chissà che, insomma. Ecco, e da lì in uno di questi spettacoli abbiamo incontrato un compagno, Piero, che voi conoscete, e ci ha detto insomma di fare una nostra presenza, se potevamo fare una nostra presenza all'interno di questo spettacolo di Marino. Questo centro sociale di Marino. Sicuramente per noi è stata una bella botta, nel senso raccontare i bambini, raccontare Gaza, raccontare il dramma del popolo palestinese ci ha preso subito, e da lì abbiamo cominciato a lavorare. Perciò ecco, ci saremo in scena il sabato 11 raccontando "Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano".
0: E noi proprio su questo ti ringraziamo e ti saluto e facciamo ascoltare un piccolo audio di uno dei piccoli racconti, dei brevi racconti di cui tu ci stavi parlando. Ciao.
1: Va bene, grazie. E ciao, grazie a tutti e a tutti. Ciao, ciao.
2: Quando è iniziata questa guerra ho avuto molta paura. Era la prima volta che vedevo delle persone martirizzate. Ho visto due uomini, due donne e un bambino. I loro corpi, i loro volti, le bocche, gli occhi erano davvero spaventosi. Quando i soldati ci hanno chiesto di evacuare la zona, ho avuto paura e ho pianto. Ma mia madre mi ha detto: "Siamo coraggiosi e non dobbiamo avere paura". Allora mi sono detta: "Devo comportarmi come lei e smettere di piangere". Quando sono salita in macchina ero molto triste, perché stavo lasciando casa mia. Lì dentro c'erano i miei giocattoli, i miei vestiti più belli. Abbiamo lasciato la zona e abbiamo iniziato a camminare insieme ad altra gente. Eravamo molto stanchi, spaventati, assetati e affamati, finché non abbiamo raggiunto Nosarat. Il rumore dei droni era fortissimo e abbiamo sentito il fragore di forti bombardamenti. Non era come ci avevano detto, quel posto non era sicuro. Ho iniziato a pregare Dio che la guerra finisse, ma è durato troppo a lungo. Mi sono ammalata e non potevo mangiare quel cibo perché non era buono e mi faceva male allo stomaco. Mi manca il cibo delizioso di mia madre. Odio i cibi scatola.

0: Bene, come dicevamo poco fa, siamo di nuovo in diretta con una compagna delle Libere Cittadine per la Palestina. Benvenuta sulle nostre frequenze. E con te, insomma, volevamo parlare di questa campagna che è partita da un po', però insomma adesso sta avendo forse un minimo, no? Sta bucando un po', o anche di spessore, non dico mediatico, però anche su alcuni giornali più insomma, di stampo nazionale sta uscendo la campagna per chiedere la liberazione appunto del dottor Hussam Abu Safia e anche degli altri prigionieri politici palestinesi.
1: Certo.
0: E in questi giorni insomma ci saranno un paio di iniziative. A te la parola per raccontarcele, vedo che sono parecchie le strutture che aderiscono a questa rete, però insomma. Se ci racconti,
1: sì, ti ringrazio intanto dell'invito, perché è importante, proprio in questo momento è davvero importante la partecipazione, quindi non pensare che questa cosa la possono e la stanno facendo gli altri, ma semmai partecipare di persona, perché c'è bisogno davvero di partecipazione, come dicevano anche tantissime volte in passato, però adesso è davvero importante, perché il pediatra di Gaza che è stato arrestato nel 2024, quindi si trova nelle carceri israeliane, ma è stato arrestato perché salvava i bambini. Infatti le accuse non sono, diciamo, chiare, però lui in carcere adesso sta morendo, e in questi ultimi giorni l'avvocato è andato pochissimi giorni fa a trovarlo e l'ha trovato in condizioni disastrose, cioè ha detto che non riusciva a respirare, comunque i segni delle torture, della fame e dei maltrattamenti che forse non possiamo neanche immaginare erano davvero tanto evidenti, e lui non è riuscito neanche a parlare, quindi anche il figlio è iniziato a chiedere aiuto e a fare dei proclami, dei video di urgenza, ovviamente, perché lo stanno uccidendo. E lo stesso Safia ha detto che la prossima volta forse non mi vedrai più. Quindi abbiamo noi Libere Cittadine per la Palestina, siamo sempre in presidio a Montecitorio, ma siamo anche unite alle reti di Roma e alle reti di tutta Italia, e non solo, perché appunto sappiamo l'importanza di fare rete, e hanno chiesto Sanitari per Gaza domani un appuntamento importante davanti all'Ordine dei Medici di Roma e della provincia. Ci sarà questo presidio dalle 11 alle 13 e faranno parte altre associazioni come Digiuno per Gaza, le Libere Cittadine, ma anche Assopace Palestina, Sanitari per Gaza e il Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti. La stessa cosa per un altro appuntamento proprio davanti a Montecitorio venerdì dalle 17.30 alle 19.30 da Capranica, poi si aspetta l'ok per essere tra virgolette spostati, però è proprio così, a Montecitorio. E quindi è importante esserci, chi può domani mattina. E se no venerdì, insomma, ci sono due occasioni davvero davvero importanti.
0: Ricordiamo che domani mattina l'appuntamento, come dicevi te, è da tra le 11 e le 13 e che l'Ordine dei Medici di Roma e Provincia si trova in via De Rossi 9 a Roma.
1: 9.
0: Infatti, sì. Giusto per magari ricordarlo. E, diciamo, quindi due appuntamenti, insomma, che cadono un po' in questo luglio, che poi non è tanto povero, perché poi insomma continuano, tutto continua sia giù per quello che avviene in Palestina, in Cisgiordania, a Gaza, ma anche in Libano tutto sta proseguendo come se non ci fosse mai, tra virgolette, no? Perché è vero che noi immaginiamo che d'estate qualcosa si ferma, ma qui in realtà non si sta fermando niente. Ha ripreso anche i bombardamenti degli Stati Uniti in Iran. Siamo nel pieno di un vertice NATO in cui in realtà sembra a tutti gli effetti una fiera delle armi, no? Perché cioè, veramente sono scambi commerciali e la rincorsa di chi acquista più armi in questo momento e chi vende meglio il proprio armamentario di guerra, di morte. Ecco.
1: Sì, ma anche in questo incontro ad Ankara comunque si è parlato di questo, anche la Meloni sempre sulle sue posizioni. Ovviamente è allucinante, no, che nel 2026 ci sia ancora gente che segue questo pensiero che noi ovviamente rifiutiamo. Però c'è anche dietro un movimento, bisogna dirlo, perché c'è bisogno comunque di persone che si uniscano alle varie iniziative. Però ci sono le iniziative, perché tutte le reti, anche abbiamo questa fortuna, diciamo, di vivere a Roma, dove veramente non mancano, ecco, quindi iniziative da iniziative a livello politico ma anche culturale, per parlare di Palestina. E serve soprattutto un'informazione, perché la popolazione è un po' come spaccata in due, cioè chi forse anche in tre o in quattro, perché c'è chi sa come noi, perché magari segue la causa palestinese da tanti anni, chi la sta conoscendo adesso perché è talmente evidente, e che però non sa, no, fino in fondo le ragioni e anche le ragioni di chi si muove per la Palestina, e quindi ci sono anche tantissime critiche. Quindi bisognerebbe fare proprio anche un'informazione partendo dall'ABC, no, della causa palestinese, per aiutare a chi non sa invece di capire ed unirsi, perché questo è qualcosa che appartiene a tutti, cioè non soltanto ai palestinesi, ecco.
0: Vabbè, diciamo che questa radio, insomma, cerca di fare quello che tu stai dicendo, ma infatti in merito a questo ti chiedo qualcosa in più, perché mi stavi dicendo, cioè è vero che a volte l'informazione ci sfugge o ci dimentichiamo di restituire dopo l'iniziativa, le mobilitazioni, come sono andate, e mi stavi proprio raccontando che anche lunedì c'è stata un'iniziativa qui a Roma al Campidoglio, no? Che dopo il concerto di Piovani comunque avete esposto uno striscione. Ecco,
1: sì,
0: se ci dici
1: abbiamo deciso
0: anche su questo.
1: Sì, perché abbiamo deciso, allora insomma siamo davvero disperate, perché disperate, però rimaniamo sempre sul pezzo, dico, prendiamo esempio anche dai palestinesi che hanno grandissimo coraggio, sono fantastici, eccetera. Però in questa disperazione bisogna sempre concentrarsi e cercare di fare il nostro del meglio, ecco. E ci è sembrato che l'occasione del concerto al Campidoglio, diretto dall'orchestra diretta da Nicola da Piovani, ha suonato le musiche di Ennio Morricone, è ovviamente è stato un momento che ha attratto, dove c'erano politici ma anche tantissima c'era anche la società, insomma, civile. E quindi abbiamo pensato di fare uno striscione gigante, di scrivere Salvatelo, e abbiamo visto un attimo, quindi con attenzione siamo entrate, abbiamo fatto molto le vaghe, però poi alla fine abbiamo aspettato la fine del concerto e alla fine anche del bis, proprio per non intaccare la musica, diciamo qualcosa che era dedicata ai cittadini, ai romani, eccetera, e quindi per rispetto, no? per rispettare l'evento, ma soprattutto per non essere poi criticate di aver fatto qualcosa di sbagliato, perché bisogna fare molta attenzione. E quindi alla fine abbiamo urlato con questi striscioni, con la foto di Abu Safia, e ci hanno sentito, qualcuno ci ha urlato contro dicendo che non dovevamo rovinare il concerto, ma non era vero perché non l'abbiamo rovinato. Però ecco, sono state più le persone che invece si sono avvicinate, hanno voluto sapere chi era Abu Safia e perché, cioè, erano sapevano della situazione palestinese, ma non sapevano nello specifico cosa stava succedendo appunto al pediatra e chi fosse. Quindi è stato anche un momento per poter
2: divulgare,
1: parlare,
2: informazioni,
1: sì, anche con tanti ragazzi giovanissimi.
2: No, infatti, sì, probabilmente sono ottime occasioni, no, per poter avvicinare le persone, raccontare e dare un volto, un nome alle tante e tanti palestinesi incarcerati, devo dire purtroppo, sì, non soltanto in Israele ma anche nelle carceri italiane. E insomma, mi sembra molto importante questa presenza, insomma, anche fisica, territoriale, diciamo, nel... Bene,
1: sì, sì.
2: Non so se vuoi aggiungere altro, se insomma...
1: Guarda, io faccio nuovamente l'invito a partecipare. Semmai abbiamo un profilo Instagram proprio per rendere partecipi le persone che sono a Roma e che vogliono appunto venire ai presidi, per esempio davanti a Montecitorio. Posso seguire Libere Cittadine per la Palestina, c'è il nostro nome, il profilo Instagram, e lì ovviamente mettiamo sempre le locandine, e le locandine anche condivise con le altre associazioni. Quindi anche per domani, dalle 11 alle 13 davanti all'Ordine dei Medici a Via De Rossi, e venerdì a Montecitorio dalle 17.30 a Capranica, e poi ci spostiamo a Montecitorio fino alle 19.30. Però rimettiamo sempre appunto i volantini, ci possono seguire e aiutarci, insomma, ecco.
2: Beh, se, diciamo, come avete fatto queste volte, mandate anche un'email a questa radio vi inserirà anche nel proprio spazio comunicazione e vi darà, cioè magari sarà un'altra opportunità per chi non ha Instagram o altri social di poter,
1: sì,
2: seguire,
1: infatti,
2: e partecipare anche alle vostre iniziative.
1: Sì, molto volentieri, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti gli ascoltatori e la radio.
2: Sì, mi senti? Non ti sentivo più?
1: Sì, adesso sì, adesso sì.
2: Bene, grazie a te, anzi, per la tua disponibilità. E allora l'importante, come dicevi poco fa, è partecipare, non solo condividere immagini sui social, e quindi l'invito è a scendere ancora una volta nelle piazze, a riempirle, a presidiarle anche durante questi giorni di calura, però non dimenticare, insomma, che qualcuno non solo si trova sotto il caldo, ma si trova appunto senza acqua, senza viveri, senza ospedali e senza possibilità di ripararsi dalle bombe che continuano a cadere, siano nella striscia di Gaza oppure per quello che sta succedendo in Cisgiordania con i continui sfollamenti, oppure nel sud del Libano o in altre aree appunto dell'Asia occidentale.
1: No, infatti. Quindi, infatti, è anche importante condividere il proprio dolore, no? Perché comunque anche noi ovviamente non ha niente a che vedere, per carità, non voglio. Però anche noi, no, soffriamo, ma quando poi si condivide anche questa sofferenza e si agisce anche con piccole azioni o con azioni un pochino più importanti, come potrebbe essere questa di Montecitorio, cioè ti fa sentire che almeno qualcosa stai facendo, perché la situazione è allucinante, non poter far nulla, proprio nulla, niente, non essere ascoltati, proprio essere ignorati, e non solo, ma anche accusati con i vari DDL creati apposta su di noi, no? Su di noi, nel senso, su,
2: sì,
1: quelli
2: su
1: che scendono in piazza
2: con la lotta della causa palestinese. Sì, infatti ne parlavamo anche poco fa. Sì, sicuramente è un modo non solo per rafforzare i legami di solidarietà, ma è anche un modo per dimostrare, no, alla popolazione palestinese che appunto non chi sta al governo non rispecchia, e questo credo che sia una cosa che dia molta forza, non rispecchia invece che la maggior parte, insomma, della popolazione che pure nelle piazze è scesa per la Palestina e non dimentica che,
1: certo,
2: quello che sta avvenendo giù in Palestina.
1: Assolutamente sì, grazie.
2: Bene, grazie a te. Ricordiamo domani mattina, quindi tra chi può, tra le 11 e le 13, sotto l'Ordine dei Medici di Roma e Provincia in via De Rossi 9, e venerdì 10 dalle ore 17:30 alle 19:30 tra, diciamo, Piazza Capranica e Montecitorio, perché arriva un po' più tardi. Va bene?
1: Sì. Ti ringrazio tantissimo e ovviamente Palestina libera.
2: Certo, sempre.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo questo spazio redazionale di giovedì 9 luglio a Pisa, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di Via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz proprio nello specifico.
1: Sì. Va bene, allora faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC, che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente

0: parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nebrutz, lo spazio antagonista Nebrutz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, è iniziata a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nebrutz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nebrutz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nebrutz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via che si sono espressi a favore della tutela del Nebrutz e di via Garibaldi. E insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nebrutz e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa diciamo tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrutz e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città come in tutte le città e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrez è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone e nelle quali le persone si riconoscono molto, che non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione dello spazio del Nebrez, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nebrez, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato e continua perché non è solo la messa in discussione del Nebrez e della demolizione del Nebrez, che comunque non sarebbe mai avvenuta perché il Nebrez si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto e infatti il porto croceristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dai forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
0: Grazie veramente dello spazio.

0: E che cosa fanno?
1: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

Well, I ain't a stranger no more. Thank you very much.

questo sabato afoso, afosissimo, 11 luglio, ci accingiamo ad andare in rassegna stampa tra pochissimi minuti, ma prima volevamo restituirvi un po' di notizie dall'agenda. E allora, iniziamo con la prima. Oggi dalle ore 19, musica, teatro, interventi, cena, buffet presso il centro sociale IPO, via Capodafrica 2 a Marino. I Castelli Romani per la Palestina, si esibiscono Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. E poi qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano a cura del collettivo Teatro Macchia Rossa. E infine Indaco, gruppo storico della World Music italiana, il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Avda di Gaza. Questa sera dalle 19, musica, teatro, interventi, cena, buffet presso il centro sociale IPO, via Capodacqua 2 a Marino.

Sempre con la Palestina nel cuore, questo sabato 11 luglio, con la Palestina che resiste in solidarietà con tutti gli arrestati palestinesi, per una Palestina libera dal colonialismo sionista, in solidarietà ai prigionieri palestinesi e in preparazione della giornata di mobilitazione nazionale di sabato 18 luglio, con presidi davanti alle carceri.

E poi infine da oggi a domani, sabato 11, domenica 12 luglio ad Aielli, paese nell'entroterra abruzzese che ha ispirato il romanzo Fontamara di Ignazio Silone, che è noto a livello internazionale come Borgo Universo per i suoi murales spettacolari, un comitato locale ha organizzato due giornate antispeciste per ripensare il nostro rapporto con gli animali non umani e supportare tutte quelle organizzazioni che si battono per loro. È un'iniziativa ispirata all'illustratrice e fumettista Violino Viola, che ad Aielli ci abita, e dell'associazione libertaria che anima la biblioteca nel centro storico all'ombra della famosa Torre delle Stelle. È una due giorni densa, ricca. Interverranno appunto attivisti del mondo dei rifugi antispecisti come Capra Libera Tutte di Roma, Belli e Ribelli di Teramo, luoghi speciali appunto dove sapete che gli animali non umani scampati a un destino da rosticini continuano a vivere in una rete di relazioni libere e felici. Quindi proviamo a sentire i compagni e le compagne che hanno organizzato questa iniziativa nella fase degli approfondimenti tematici dopo la rassegna stampa.

Bene, chiusa la parentesi dell'agenda, iniziamo tra poco pochissimo la rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e internazionali, per poi passare agli approfondimenti interni, e poi proviamo a sentire i compagni e le compagne del Festival di Contropelo. Pochi secondi e torniamo da voi.

0: fare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Bene, allora, come vi dicevamo, iniziamo questa rassegna che di questo, scusate la ripetizione, di questo sabato 11 luglio 2026, lo facciamo a partire dal Corriere della Sera, che stamattina apre in centropagina con il sì del presidente USA ai nuovi negoziati con l'Iran. Ma ho lasciato istruzioni, dice Trump, nel caso venissi colpito, se l'Iran mi uccide, distruggeteli. Trump, l'ipotesi di un attentato. Crosetto, dice su Hormuz, Teheran inaffidabile. Minacce di morte iraniane a Trump: se dovessero uccidermi colpiremo Teheran con una potenza mai vista prima. Ma il leader americano lascia ancora aperta la porta al dialogo. Il ministro Crosetto su Hormuz: Iran inaffidabile, a firma di Giusy Fasano e Viviana Mazza. In taglio alto il Corriere della Sera ritorna sul caso Ranucci: sospese le repliche di Report, le riunioni in Rai con la Vitola in direzione. Ieri il comunicato della RAI sul caso, sulla sospensione in via cautelativa, non capiamo rispetto a cosa, delle repliche estive di Report. L'azienda spiega che il provvedimento è stato avviato in attesa che si chiarisca la vicenda che coinvolge il conduttore. Confermata la nuova stagione a partire dal prossimo novembre. Intanto emerge, scrive Guastella, come la Vitola spesso andasse in via teulada alla RAI e anche nella redazione di Report. Sempre in taglio alto, ieri sono stati 50 anni da Seveso, dal guasto dell'ICMESA che sprigionò la nube di diossina. Mattarella presente alla commemorazione e dice: intollerabili responsabilità. Andrea Rinaldi e Giampiero Rossi firmano l'articolo relativo a questa notizia. Centropagina, si parla di tennis, di Jannik Sinner che si impone in 3 set su Djokovic e domani sfiderà Zverev. Si parla di un taglio basso del rogo in Spagna, 12 le vittime in Andalusia, anche tra i turisti, decine i dispersi del devastante incendio appunto nei boschi dell'Andalusia, 12 morti, oltre 23 dispersi, alcuni turisti erano in auto. Il rogo è scoppiato a Los Gallardos, forse provocato da un cavo elettrico caduto a terra, oltre 1000 gli sfollati. Sempre in taglio basso, l'Unione Europea contro Meta, con i suoi social crea dipendenza, scrive Michela Rovelli sulla prima pagina del Corriere. Il design di Instagram e Facebook studiato per creare dipendenza, questa comunque è una storia vecchia, vecchissima, insomma si sa dalla notte dei tempi, lo sostiene la Commissione Europea. Meta rischia una media di 10 miliardi di euro. E poi c'è l'editoriale firmato da Angelo Panebianco: verso le elezioni, le 4 categorie dei votanti. Passiamo alla stampa. La stampa apre con un'intervista al ministro della pubblica amministrazione Paolo Zancrillo, che spiega alla stampa qual è il suo piano per rafforzare la sicurezza. Assumiamo 18.000 agenti, è il titolo riportato dalla stampa. In 2 anni potenziamo gli organici per l'esigenza di sicurezza delle nostre città. 1 milione di giovani al posto di chi va in pensione entro il 2032. Con l'intelligenza artificiale cambiamo i concorsi. Luca Fornovo firma questo articolo. Le città, i sindaci da destra a sinistra sono sempre più affamati di sicurezza. Non sia mai si parlasse di altro: lavoro, scuola, istruzione, sanità, verde pubblico, servizi. No, proprio il pallino fisso. E il governo cerca di correre ai ripari per tamponare situazioni quotidiane di emergenza che si dipanano da nord a sud. Questo appunto riporta la stampa del piano appunto per rafforzare la sicurezza. 18.000 tra nuovi agenti distribuiti tra carabinieri, polizia, guardia di finanza, al massimo entro 2 anni. poi in centropagina, Sinner, Mago dell'Erba, Travolto il Joker, si parla, poi c'è un articolo a firma di Chiara Saraceno, anzi un'analisi sulla natalità e lavoro, un posto stabile vale più dei bonus. Da tempo, scrive Saraceno, demografi e sociologi sostengono che il modo più efficace di sostenere le scelte positive di fecondità non è qualche bonus una tantum, ma un ecosistema complessivo, occupazione stabile e adeguatamente remunerata sia per gli uomini che per le donne, riequilibrio nelle responsabilità del lavoro di cura tra uomini e donne e orari amichevoli, servizi per la prima infanzia, scuole a tempo pieno di qualità e accessibili, abitazioni adeguate, economicamente sostenibili in contesti percepiti come sicuri e vivibili. Ora i ricercatori dell'INPS sono giunti alla stessa conclusione. Poi di taglio, Mamdani cancella Little Italy dalle mappe, rivolta dei paesani, New York il dietro front. Maurizio Molinari scrive che Mamdani qui non si fa mai vedere, su Mulberry Street Cannoli King è uno dei tanti cuori di Little Italy, limonate, cannoli e caffè di ogni genere raccontano generazioni di immigrati divenuti americani fino a dimenticare la lingua dell'old country. Sono i nonni e bisnonni di questi newyorkesi ad aver costruito la grande mela con le divise di poliziotti, netturbini e pompieri. E poi questa è una questione che riporta la stampa in prima pagina, sarà interessante, magari anche la radio con tutta probabilità farà un redazionale, il summit di Rubio contro gli antifa, ma l'Italia non va. Un summit contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, o detto altrimenti un'iniziativa contro la galassia antifa, movimento decentralizzato senza nessuna struttura di comando che Trump indica fra i maggiori nemici ideologici della sua presidenza. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha invitato ministri e altri funzionari di oltre 60 paesi a Washington giovedì prossimo. Fra gli invitati ci sono paesi europei, praticamente tutta l'Unione Europea più altri partner nel vecchio continente, sudamericani e asiatici, ci fa sapere, anche se l'elenco non è stato diffuso. Bene, proprio su questo, a breve finita la lettura delle prime pagine, volevamo darvi conto e di un articolo uscito esattamente su questo tema sul Washington Post e poi su un approfondimento uscito su Osservatorio Repressione, che appunto ci racconta che cosa si sta muovendo, no? Anche lo dicevamo, insomma, questa radio lo dice da tempo, anche come dire, l'assumere solo una parte della parola pro-pal, antifa, togliendo quindi antifascismo, pro-Palestina, quindi il senso politico delle lotte è chiaramente strumentale poi allo spingere la ferocia repressiva nei confronti di movimenti che si battono per la giustizia sociale. Passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano sceglie di aprire con il caso Ranucci, punita la vittima, Ranucci sospese le repliche estive, la RAI trova il colpevole della bomba, è Report. Tutti contro uno, in piena indagine la destra si libera del programma per tutelarlo, tra virgolette, Movimento 5 Stelle, AVS contrari in CDA, lui turpe congetture. Poi, sempre sulla prima pagina del Fatto, preferenze, Meloni minaccia Fratelli d'Italia e Lega e il Colle attento, qui parliamo appunto della legge elettorale, del Melonellum. La Premier agli alleati, senza la scelta degli eletti si rischia davanti alla Consulta, e avvisa, niente accordi su liste e nomine. I forzisti disorientati, da Pier Silvio che apre a Vannacci. Non ci vediamo manca nessuno proprio. Poi per Milano Cortina, il Veneto copre il buco olimpico con 150 milioni. Si parla ancora del governo che rivede i poligoni di tiro, più armi per tutti, e infine si fa cioè il lungo, lunghissimo editoriale di Marco Travaglio sui casi della Vitola. Passiamo al Manifesto, che sceglie di aprire con un titolo di una foto relative appunto a chi fa il lavoro di rider, un pasto al sole.

lato e dall'altro il conflitto si fa sempre più simmetrico. Brusa firma questo articolo e scrive: secondo l'esercito ucraino, Mosca avrebbe lanciato nella notte tra giovedì e venerdì 137 ordigni su diversi obiettivi. I media locali parlano di vittime civili nel distretto di Kramatorsk e almeno un morto e decine di feriti nel centro di Zaporizhia, ma l'Ucraina rivendica grandi capacità di contrattacco, soprattutto su raffinerie e canali di trasporto del settore petrolifero russo. Da 4 giorni nel mirino porti e imbarcazioni della flotta ombra che trasporta il greggio sanzionato di Mosca nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Il vice primo ministro dell'energia russo ammette per la prima volta in dialogo con i giornalisti che gli attacchi hanno causato carenze di benzina nel paese. Zelensky ostenta sicurezza: nessun impianto petrolifero russo può considerarsi al sicuro, ma intanto a Leopoli esplode la protesta per gli arruolamenti forzati. Ancora, sempre in taglio basso, sulla prima pagina del manifesto c'è un'intervista a Bettini su Putin e armi. Conte ha ragione. Goffredo Bettini rilascia questa intervista al manifesto in cui dice che Putin non ha la forza per aprire una guerra in Europa e che questa minaccia viene usata per giustificare un riarmo degli stati europei, e che su questo Conte ha ragione. Poi insomma si spinge fino a dire che il PD deve essere più critico con von der Leyen. Parliamo della guerra in Iran con Mojtaba che non riappare, con Teheran che è senza volto. La nuova guida suprema Mojtaba Khamenei non appare neanche per seppellire il padre e non invia un messaggio. Per la prima volta dalla cacciata dello Shah, l'Iran è senza un volto del potere ed è diventato un problema. Dietro questa assenza si muovono le forze più intransigenti. Dall'interno, il Consiglio d'Europa, scrive Eleonora Martini, veramente è il comitato contro la tortura del Consiglio d'Europa, chiede interventi per contrastare l'impatto della crisi climatica sui detenuti. Il 14 luglio, iniziativa dell'Alleanza per l'articolo 27. E poi sempre in taglio basso, Emiliano Brancaccio firma un articolo sul riarmo. L'agenda atlantica si può strappare, è il titolo. Per un'istituzione che pochi anni fa Trump considerava obsolescente, Macron reputava affetta da morte cerebrale, la NATO sta dando prova di inattesa resilienza. Ad Ankara i membri dell'Alleanza Atlantica hanno tutti ribadito l'obiettivo cruciale: la cosiddetta spesa per la difesa deve salire al 5% del PIL entro il 2035, un incremento complessivo di oltre 1.200 miliardi di dollari. Nel caso dell'Italia, Meloni e Giorgetti avevano già assunto l'impegno di portare la spesa militare al 2,5% del PIL nel 2028, un aumento di ben 40 miliardi rispetto al 2020, ma non basta. Ai vertici NATO, Meloni ha dovuto ribadire il target del 5% che porterà il finanziamento della difesa su un picco da 150 miliardi. Ok, queste le prime pagine che vi abbiamo restituito di questo sabato 11 luglio. Andiamo, vi lasciamo con un pochino di musica, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Torniamo tra 1:01 per riprendere la lettura dei principali quotidiani.

Bene, torniamo in voce. Quando sono le 9.25 siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto della rassegna stampa quotidiana. Passiamo alla prima pagina di Repubblica che apre con virgolettato un piano per uccidere Trump. Israele avverte nel mirino degli iraniani. Il presidente USA ha lasciato precise istruzioni: se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. Basile, Caperri, Manacor e Mastro Lilli firmano sulla prima pagina di Repubblica questo articolo. I servizi segreti israeliani scrivono: hanno informato i colleghi americani di un piano iraniano per uccidere Trump, che conferma: se mi dovessero ammazzare vanno bombardati con una potenza mai vista, ho lasciato istruzioni. Il presidente inoltre dichiara terminato il cessate il fuoco, anche se gli USA hanno comunque accettato di proseguire i colloqui con Teheran. Netanyahu punta tutto sulla ripresa delle ostilità nel Golfo Persico per risalire nei sondaggi. Intanto si aprono fratture tra i paesi arabi dell'area. Sempre sulla prima pagina della Repubblica c'è la notizia che riguarda quanto successo a Ranucci. Ranucci, la RAI sospende le repliche estive di Report. La direzione approfondimento RAI sospende la messa in onda delle repliche estive di Report cautelativamente, in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda di Ranucci. Il conduttore esprime sconcerto e preoccupazione, mentre la redazione la definisce una censura senza precedenti. Sempre sulla prima pagina di Repubblica si fa riferimento a quanto sta avvenendo in Andalusia, che va a fuoco da diversi giorni, strage di turisti, e in Europa è già il record di incendi. Massimo Giannini firma un redazionale sul campo largo e la paura di essere illusi. E poi in taglio basso Pierluigi Pisa riprende la notizia relativa all'Unione Europea, che si accorge dopo anni della dipendenza dai social, cioè che i social sono proprio il project by design dei social media, di Facebook, di Instagram nello specifico. Qui si parla di loro, sarebbe orientato appunto alla generazione di dipendenza comportamentale. Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore. C'è una intervista a Claudio Descalzi, il CEO, l'amministratore delegato dell'ENI. L'energia, il mondo è cambiato, servono strategie per il dopo Hormuz, è il titolo dell'articolo firmato da Fabio Tamburini. Oggi i numeri parlano chiaro: soltanto tra il marzo scorso, data dell'inizio dei bombardamenti in Iran, a fine maggio le scorte globali di petrolio sono crollate di 350 milioni di barili, principalmente scorte governative dei paesi OXE più quelle cosiddette on water, cioè petrolio trasportato via mare. L'utilizzo di queste scorte ha fatto sì che i prezzi oscillassero, rimanendo tuttavia sotto controllo. È chiaro però che se lo stretto di Hormuz dovesse restare chiuso, potrebbero aspettarci momenti complessi. Lo spiega Claudio Descalzi, secondo cui le guerre in Ucraina ed in Iran hanno mutato lo scenario in modo irreversibile. Poi ancora, sempre all'interno di questa intervista, si parla del Covid, della guerra in Ucraina e in Iran. Dopo queste crisi nulla sarà più come prima. Gaza ovviamente non si cita. Se non cambia il quadro nel primo trimestre 2027 arriverà il punto critico. Serve un programma di diversificazione delle fonti e dei paesi fornitori. Il Sole 24 Ore riporta in prima pagina anche lui: l'Unione Europea contro Instagram e Facebook crea dipendenza, con Meta che replica: non è vero, violato il Digital Services Act. In taglio basso, preoccupazione del governo tedesco rispetto alle vendite trimestrali della Volkswagen, meno 8,6%. Bloom che dice: è necessaria una riorganizzazione
respirazione profonda e poi ancora si parla delle associazioni datoriali, l'accordo su rappresentanza e salario giusto. Il documento stabilisce i criteri per individuare il contratto di riferimento, quindi per la misura della rappresentanza datoriale, rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva, individuare il contratto da assumere come riferimento per il salario giusto. Questi gli obiettivi dell'intesa sottoscritta da 14 associazioni datoriali. A luglio 568.000 assunzioni sono state trainate da agricoltura, alimentare e turismo. Sappiamo perfettamente quanto questi settori presentino una volatilità stagionale, una variabilità appunto legata ai tempi delle assunzioni, quindi agricoltura, alimentare, turismo. Insomma, quando parliamo di 568.000 posti, immaginiamo che siano appunto per lo più lavori precari. 30% dei destinatari sostegni per compensare le riduzioni dell'orario di lavoro di oltre il 30%. E poi, in termini di politiche attive, scrive Il Sole, pronti 50 milioni per sostenere disoccupati e cassa integrati. Andiamo avanti con la prima pagina di domani apre con il caso Ranucci. La RAI sospende Report, La Vitola dubita di me, Gli Sputo, il conduttore sconcerto per la decisione, il Movimento 5 Stelle che dice una vendetta per farlo fuori, l'amministratore delegato Rossi blocca in via cautelare le repliche del programma, tutto ok per la prossima stagione. Qui La Vitola dice: se Sigfrido pensa che sono coinvolto mi arrabbio, un suo cronista ospite nel mio B&B. E poi Piero Ignazzi firma un articolo su Unione Europea, la destra che cresce ancora, alle origini del nero, l'Europa sta assumendo una colorazione nuova e inquietante, scrive Ignazzi, sempre più nera come le camicie del ventennio italiano, bruna come le squadre d'assalto naziste, azzurra come i falangisti spagnoli primo de Rivera durante la guerra civile, e i paramilitari fascisteggianti di Oswald Mosley nella Gran Bretagna degli anni 30, almeno quelli fermati. Nessun grande paese europeo si salva da una marea reazionaria che monta, la sinistra è ritirata ovunque e i moderati, altra razza in via di rapidissima estinzione, sono pronti ad allearsi con la destra estrema come altre volte nella storia. Lo vedremo nei prossimi mesi dopo le elezioni regionali in Germania, quando la barriera tagliafuoco imposta da Angela Merkel, una delle poche cose buone fatte, con tutta probabilità verrà abbattuta dalla leadership della CDU. Poi in taglio basso su domani, Teheran sfrutta le debolezze del presidente, Renzo Cuolo scrive: la nuova puntata della tregua combattente tra USA e Iran, frutto avvelenato del vaghissimo e dunque fragile memorandum siglato il 17 giugno, mette al centro della scena ancora una volta Hormuz. Teheran ha fatto dello stretto il cuore della sua deterrenza e non intende rinunciarvi, il suo controllo è ritenuto la sola carta capace di garantire la sicurezza del paese e la continuità del regime. Ribadirlo con o senza collaborazione dell'ambiguo Oman, imponendo un pedaggio, secondo l'eufemismo diplomatese usato per renderlo più digeribile, un contributo per i servizi, significa esplicitare che il transito, dunque l'andamento dell'economia mondiale, dipende dall'Iran. Il domani poi parla dell'ennesimo raid degli agenti anti-immigrazione dell'ICE che uccide ancora a Houston freddato un altro innocente, sei mesi dopo Minneapolis, ed è l'unico giornale a riportarlo in prima pagina. Poi ancora in taglio basso si parla ancora, c'è un'analisi a firma di Manuela Delfrate dal titolo Parlare ancora del G8 di Genova non è solo questione di memoria, e poi dai parchi ai treni la lotta per le poltrone paralizza la destra.
Infine, l'ultima prima pagina di cui vi diamo conto è quella di Avvenire, che sceglie di aprire il giornale di questo sabato 11 luglio con un titolo che fa un po', come dire, che rimanda un po' ai titoli del manifesto: Ripresa ingolfata. I contrasti sullo stretto di Hormuz rinviano ancora il ritorno alla normalità dei commerci, si rischia un nuovo caro carburanti, ma i mercati sono prudenti, i colloqui riprendono. Trump risponde alle minacce di morte: se mi uccidono ho preordinato bombardamenti mai visti. E poi ancora questo articolo è a firma di Arena e Napoletano. C'è un editoriale a firma di Tommaso Greco sull'Europa e il patrimonio della pace, dal titolo Le armi non sono l'unica via, fa riferimento al vertice di Ankara appena conclusosi, con un gesto simbolico che racchiude il significato di un'intera epoca, scrive Greco. Mi riferisco al dono fatto dal presidente Erdogan ai suoi ospiti, una pistola con una scatola di proiettili, fornisce l'ennesima occasione per fare qualche chiarimento sulle posizioni di chi critica la corsa al riarmo e propone di avere un atteggiamento differente sullo scenario internazionale. Chi abbia letto i giornali di questi giorni o chi abbia ascoltato le trasmissioni radiotelevisivo ha dovuto constatare che ancora una volta si è dato spazio pressoché esclusivamente alle posizioni pro riarmo, mentre le posizioni di coloro che criticano questa scelta non solo non hanno trovato spazio, ma sono state ridotte, seppure per vie non sempre coincidenti, all'argomento del putinismo. In altre parole, chi non è a favore del riarmo sarebbe nel migliore dei casi un ingenuo irresponsabile che sottovaluta il pericolo proveniente dalla Russia, o nel peggiore dei casi una specie di nemico interno che anche prima che le guerre vengano combattute sul campo finisce per lavorare a favore di coloro dai quali occorre invece difendersi. È un vecchio argomento quest'ultimo, che da sempre è stato utilizzato contro coloro che invocano la pace. Di opera sabotatrice e di parole che avrebbero aperto la strada al trionfo della Germania parlava ad esempio Benito Mussolini in un articolo del 18 agosto 1917, commentando la denuncia che Benedetto XV aveva fatto della Prima Guerra Mondiale come un'inutile strage. Ma l'elenco sarebbe lungo e riguarda anche i più sinceri democratici, un nome per tutti quello di George Orwell. La questione però non può essere semplificata e liquidata in questo modo, a meno di non pensare che la discussione sia inquinata dagli interessi di chi specula politicamente ed economicamente sulle armi, oltre che dalla disonestà intellettuale di coloro che gli suonano la carica sulle pagine dei giornali e nei programmi radiotelevisivi. La convinzione che l'Europa di oggi non abbia alternative alle armi per tutelare la propria sicurezza è figlia di una serie di presupposti, tutti da dimostrare, da cui però discendono scelte che sono tutte da giustificare, proprio perché non è vero che sono senza alternative. Ad esempio, si ripete continuamente che la pace nell'Europa del secondo dopoguerra è stata garantita esclusivamente dalla presenza militare degli Stati Uniti, da rimpiazzare ora attraverso un massiccio investimento in armi, e che la Russia costituisce un pericolo per l'Europa di oggi, come dimostrerebbe l'invasione dell'Ucraina. Tutto questo può essere certamente vero, ma rappresenta solo una parte della verità. Farle la verità tutta intera significa togliere quella parte della realtà che potrebbe fornire le risorse per una risposta differente su quest'altra parte della verità che il mondo pacifista richiama l'attenzione, su cui governanti illuminati dovrebbero fare leva se davvero volessero lavorare per la pace. Al netto di considerazioni pragmatiche, come quella ricordata da molti, secondo cui è decisamente controintuitivo pensare a un attacco contro l'Europa mosso da una potenza che non riesce ancora, dopo 4 anni di guerra, a chiudere la partita aperta in Ucraina, altre riflessioni si impongono. Innanzitutto, come sta spiegando molto bene Vittorio Pellegra sulle pagine di Avvenire nella sua serie La monarchia della paura, l'ossessione per la sicurezza produce un circolo vizioso che finisce per realizzare proprio ciò che dice di voler evitare, come alcuni segnali stanno già confermando. Nessuno nega che ci siano pericoli da affrontare, ma pensare che a queste sfide si possa e si debba rispondere solo creando le condizioni per una catastrofe che rischia di essere ancora
più grave di quelle passate, ha davvero dell'incredibile, ci fa aprire gli occhi sulla cecità della classe dirigente di questa epoca, in preda a quello che Marco Iasevoli ha chiamato efficacemente su queste colonne, la fabbrica delle armi. E va bene, poi l'articolo, l'editoriale continua nelle pagine interne, si parla sempre sulla prima pagina di Avvenire delle proteste contro le speculazioni americane in Albania, a Tirana la rivoluzione vola con i fenicotteri, a piazza Skanderberg ribolle, i tamburi scandiscono il ritorno della protesta, i cori risalgono fino ai palazzi del centro, le bandiere si confondono con una distesa di fenicotteri rosa di cartone che ondeggia sopra la folla. Tirana cammina compatta, stretta, attorno a un simbolo inatteso. L'hanno chiamata la rivoluzione dei fenicotteri ed è la più grande mobilitazione popolare che l'Albania abbia conosciuto dalla caduta del regime comunista nel 1981. A far scattare la scintilla è stato il destino di una delle lagune più incontaminate del Mediterraneo, finito nelle mani di investitori immobiliari stranieri, Jared Kushner, genero di Trump. E poi sempre sulla prima pagina di Avvenire si parla della stretta sui call center e sulle frodi dell'RC Auto, la bozza del DDL concorrenza in arrivo al Consiglio dei Ministri, che si estende al settore delle al settore delle telecomunicazioni, divieti già previsti per le chiamate promozionali delle aziende di luce e gas, con una novità anche sulle assicurazioni auto per l'RC, che sarà dato maggiore valore al comportamento dei singoli automobilisti e meno al territorio. È previsto anche un sistema di controllo per scovare chi non paga, eccetera eccetera. Poi sempre sull'Avvenire, in taglio basso, Seveso, il dramma 50 anni fa, Mattarella, intollerabili responsabilità e reticenze. E poi anche Avvenire parla della crisi dell'auto, Volkswagen rinvia i tagli, ultimatum degli operai.

Bene, le 9.45, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, conclusa la rassegna stampa nazionale. Volevamo darvi conto anche della rassegna stampa internazionale di questo sabato 11 luglio 2026, riportandovi notizie dai principali quotidiani. Il principale tema comune alle testate statunitensi, britanniche, francesi, tedesche e asiatiche è sicuramente il tema dell'Iran e dello stretto di Hormuz. Questo è il dossier dominante, diciamo, che attraversa tutte le principali e prime pagine di questi quotidiani, con Donald Trump che sostiene appunto che Stati Uniti e Iran continueranno a negoziare, ma considera terminato il cessate il fuoco, con Washington che chiede inoltre a Teheran una garanzia pubblica sulla libertà e sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Questo il Wall Street Journal sottolinea il crescente pessimismo dell'amministrazione americana sulla possibilità di raggiungere un accordo nucleare stabile. Il Financial Times invece guarda soprattutto alle ricadute regionali. Gli Stati Uniti hanno inviato una squadra diplomatica a Beirut per consolidare il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, mentre il presidente libanese chiede pressioni su Israele perché inizi il ritiro dal sud del paese. Il Guardian su questo riferisce invece che in Europa vengono valutate proposte per contributi volontari alla navigazione nello stretto di Hormuz, ed è una soluzione controversa questa per garantire il passaggio delle navi. Dunque le testate americane sicuramente, come detto, insistono sulla pressione militare e negoziale esercitata da Trump. Quelle europee mettono maggiormente in evidenza, sempre sul tema, la sicurezza marittima e il Libano, e anche il rischio che una crisi apparentemente circoscritta si possa trasformare in un nuovo shock energetico mondiale. Poi l'altro tema che attraversa appunto le testate internazionali ha a che fare con gli attacchi su Kiev, quindi guerra Russia-Ucraina, e con le nuove promesse della NATO. Le Monde apre il suo aggiornamento sulla guerra con un nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, durante la notte sarebbero stati abbattuti 111 droni e 2 missili, mentre nella capitale sono stati segnalati 10 feriti. L'agenzia Reuters evidenzia anche la creazione da parte ucraina di un comando dedicato agli attacchi a lunga distanza contro gli obiettivi russi. Su Deutsche Zeitung concentra l'attenzione sulle decisioni invece del vertice NATO di Ankara: nuovi aiuti militari all'Ucraina per circa 70 miliardi di euro e l'apertura americana alla produzione su licenza di intercettori Patriot in Ucraina. E la stampa tedesca presenta la decisione come un segnale politico rivolto sia a Kiev sia a Mosca. Poi un altro tema presente sui principali quotidiani internazionali, europei qui nello specifico, no, ma anche internazionali, perché lo riporta anche il Financial Times, scusate, è il caldo estremo e gli incendi, emergenza europea. L'incendio appunto lo leggevamo anche nella rassegna delle prime pagine dei quotidiani italiani. L'incendio nella provincia spagnola di Almeria, che è una delle notizie più presenti sui quotidiani europei, con almeno 12 morti, decine di dispersi, oltre 1000 persone evacuate. Questo lo riportano sia il Financial Times che Le Monde, che Il Paese, che Il Guardian, sia Associated Press, che collegano la tragedia alla nuova ondata di calore che sta investendo il continente. Il Guardian per esempio segnala temperature record a Barcellona,
incendi in Francia, la temporanea chiusura di un reattore nucleare francese proprio a causa dell'eccessivo riscaldamento dell'acqua utilizzata per il raffreddamento. Associated Press invece sottolinea come l'Europa si stia riscaldando a un ritmo circa il doppio rispetto alla media globale e presenta gli incendi non più come emergenze isolate, ma come un rischio strutturale. Poi altro tema sicuramente è quello economico: energia, inflazione, mercati piuttosto nervosi. Il Financial Times rilancia l'allarme del Fondo Monetario Internazionale su tema della crisi medio orientale e l'aumento conseguente dei costi energetici che minacciano di riaccendere l'inflazione e rallentare la crescita globale, scrive il Financial Times, che descrive anche un'estate potenzialmente pericolosa per i mercati fra petrolio, debolezza dello yen, incertezza sulle mosse della Federal Reserve e valutazioni elevate nel settore tecnologico. La Reuters di contro osserva che il problema non riguarda soltanto il prezzo del greggio, perché benzina e diesel restano cari a causa delle difficoltà nello stretto di Hormuz e del blocco russo alle esportazioni di diesel imposto dopo gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche. E poi l'Economist completa il quadro sottolineando il contrasto tra la crescita debole dell'Eurozona e valutazioni azionarie europee relativamente convenienti. Altro tema: Stati Uniti, tecnologia, perché la prima pagina economica del Wall Street Journal mette in evidenza la causa intentata da Apple contro OpenAI e alcuni suoi dirigenti, perché Apple sostiene che siano stati sottratti segreti commerciali nell'ambito dello sviluppo di dispositivi concorrenti, e si tratta al momento di accuse formulate in sede giudiziaria ma non di fatti già accertati. Questa notizia viene inserita tra le principali della giornata anche dall'Economist. Sul fronte politico interno invece il Guardian segnala l'entrata in vigore di una legge bipartisan sull'edilizia abitativa nonostante il rifiuto di Trump di firmarla, mentre il Washington Post continua a seguire le divisioni nel Partito Democratico in vista americano, ovviamente, in vista delle prossime competizioni elettorali. E poi sempre rispetto alla emergenza climatica, si parla per esempio del tifone Bavi, e questo lo fa il South China Morning Post, che sta portando piogge e forti venti sulle isole meridionali del Giappone. Lo riprende anche la Reuters, che riferisce di centinaia di migliaia di evacuazioni in Cina, mentre Le Monde segue sia le inondazioni nel Guangxi sia l'avvicinamento del tifone alle coste orientali. Il South China Morning Post privilegia invece la competizione strategica con Washington, perché parla appunto dei semiconduttori, dei controlli tecnologici, soprattutto il gallio, che è metallo essenziale per l'industria avanzata, sul quale la Cina dispone di una forte leva negoziale. Le Monde dedica spazio anche al successo cinese nel recupero del primo stadio di un razzo, e lo sottolinea come un passo importante verso sistemi di lancio riutilizzabili. Poi, cos'altro? Diciamo, fuori dall'asse euro-americano emergono anche altre notizie. Il Paese, per esempio, dedica grande attenzione alle violenze xenofobe in Sudafrica, dove migranti e rifugiati denunciano aggressioni e mancanza di protezione, e alla Colombia, dove è stata presentata un'azione legale per tentare di bloccare l'insediamento del presidente eletto Abelardo della Espriella. Poi Le Monde segnala un nuovo blackout generale a Cuba, che è
forse il terzo, il quarto in meno di 6 mesi. Il giornale francese sottolinea la combinazione fra infrastrutture obsolete, ovviamente scarsità di combustibile e l'irrigidimento del blocco petrolifero statunitense. Quindi chiudere, diciamo che la stampa internazionale, di fatto quella che vi abbiamo restituito, non in assoluto tutta, descrive appunto, si concentra soprattutto su 3 pressioni simultanee: l'escalation militare, l'insicurezza energetica del Golfo, la guerra in Ucraina e il riarmo europeo, per poi appunto passare agli eventi climatici estremi. E vabbè, quanto vi abbiamo restituito.

Di Onda Rossa, questo rame melodico sudamericano ci accompagna alle 10 di mattino, anzi alle 10 in punto. Non vi abbiamo detto che, scusate, non è un rame melodico, ovviamente adesso mi uccideranno coloro che hanno questa passioncella, ma insomma a me rimandava un po' a quel tipo di musica. Allora, non vi abbiamo detto che se volete intervenire in diretta, per commentare con noi le principali notizie di questo sabato 11 luglio, il numero è 06 49 17 50, che tutti i podcast di ieri, di oggi e di domani li potete trovare sul sito della radio www.ondarossa.info. La mail della radio è sempre quella, ondarossa@ondarossa.info. Bene, ora iniziamo la lettura delle principali notizie, o meglio, delle notizie che insomma scegliamo di approfondire nel tempo che ci rimane. Sicuramente una riguarda la crisi climatica che arriva in cella con l'allarme del Consiglio d'Europa, riportata da più giornali questa mattina, ma scegliamo di leggervela dal Manifesto a pagina 7 con un articolo a firma di Eleonora Martini. Il Comitato per la Prevenzione della Tortura accende riflettori sulle carceri bollenti, dalle antiche segrete sotterranee che tenevano al fresco i prigionieri in tempi in cui non esisteva il diritto al caldo soffocante delle attuali carceri. La pena inumana è ancora il comune denominatore. Non a caso ieri, concludendo la sessione aperta il 6 luglio a Strasburgo, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa ha acceso un faro sull'impatto della crisi climatica nei luoghi di privazione della libertà, evidenziando come le ondate di calore colpiscano in modo particolarmente grave le persone detenute, condizioni che il sovraffollamento rende ancora più insostenibili, e chiedendo agli Stati membri interventi immediati: garantire acqua potabile, ventilazione, ombreggiamento, accesso agli spazi esterni nelle ore più sicure e interventi di adattamento degli edifici. Non è una questione di comfort, ma di tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato Elisabetta Zamparutti, che del CPT, quindi dell'appunto del Consiglio, scusate, del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, è la componente italiana. Oltre alle 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza effettiva, rinchiuse in celle arroventate, in molti penitenziari sono state riscontrate forti carenze igienico-sanitarie, a cominciare da Sollicciano, che per questo motivo il mese scorso è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della magistratura. Al provvedimento però è seguita un'incredibile circolare del provveditorato regionale del DAP della Toscana, che invita i direttori degli altri istituti ad accogliere i detenuti trasferiti da Sollicciano in ogni modo, persino ricorrendo a brande o materassi buttati a terra. Una disposizione che ancora ieri Roberto Giachetti non ha esitato a definire fuorilegge, chiedendone l'immediato ritiro. È inaccettabile, scrive in una nota il deputato di Italia Viva insieme a Rita Bernardini, presidente di Nessuna Tocchi Caino, trasformare l'emergenza in regola e chiedere agli istituti di arrangiarsi anche oltre i limiti della dignità umana. In queste condizioni ogni ulteriore trasferimento rischia solo di allargare l'emergenza. Servono invece interventi urgenti, strutturali e immediati, come la liberazione anticipata speciale contenuta in una proposta dello stesso Giachetti, che è rimasta lettera morta. Ecco perché in qualche modo Sollicciano si potrebbe idealmente definire il punto di partenza dell'iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che martedì 14 luglio porterà 330 persone all'interno di 35 istituti penitenziari italiani di 29 città. Entreranno per guardare con i loro occhi delegati della ventina di associazioni, da Antigone, ACLI, ARCI, CNCA, CGL, Conferenza dei Garanti Territoriali dei Detenuti, Ristretti Orizzonti, eccetera, che lo scorso 6 febbraio ha fatto rete per la prima volta nella comune volontà di ricordare che l'articolo 27 della Carta parla di pene, non solo di carcere, che non devono essere contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. L'Alleanza intende costruire un percorso comune per promuovere politiche di depenalizzazione, decarcerizzazione, umanizzazione della pena, contrastando una stagione segnata dall'espansione del diritto penale, dall'aumento del ricorso alla detenzione e dalla progressiva chiusura del carcere nei confronti della società esterna.
Alle organizzazioni della rete si uniranno esponenti delle istituzioni, delle università, della cultura e della società civile, tra cui Alessandro Bergonzoni, Daria Bignardi, Ascanio Celestini, Marco da Milano, Davide Di Leo, Luigi Piana, Vanessa Roghi e Pietro Sermonti. Ricorda l'Arci che le associazioni dell'Alleanza entreranno contemporaneamente in decine di istituti penitenziari nella convinzione che il carcere debba tornare ad essere conosciuto, osservato, discusso dalla società. Come ricordava Piero Calamandrei, per comprendere davvero il funzionamento della giustizia è necessario vedere il carcere. E infatti, malgrado le condizioni di degrado siano riscontrabili in tutti i penitenziari italiani, con sfumature risibili da quelli maggiormente monitorati, arrivano più frequentemente le denunce. Ieri a Milano il garante Luigi Pagano e la sottocommissione del Comune hanno diramato una nota per avvertire che a San Vittore, Opera, Bollate, nell'IPM Beccaria la situazione è drammaticamente fuori controllo, con indici di sovraffollamento che arrivano al 220%. Su questo, sempre per restare su questa questione, volevamo leggervi da Fanpage una lettera di un ex detenuto di Brescia. 22 ore chiusi in 4 in una cella con 38 gradi, preferiamo morire. Walter Monaco è un ex detenuto del carcere di Brescia che ha raccontato, diciamo, della giornata tipo all'interno dell'istituto tra sovraffollamento e appunto con questa lettera indirizzata a Fanpage. E nel testo che Walter Monaco ha indirizzato anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo viene appunto descritta questa situazione. Vabbè, senza adesso fare descrizioni, leggiamo direttamente la lettera, la testimonianza appunto. Oggi a Brescia ci sono 37 gradi, il caldo fa scottare le sbarre, oramai ingiallite per tutto il sole preso nel corso degli anni. Il provvedimento di Nordio e del DAP sulla chiusura delle celle si fa sentire sempre più. Se prima potevamo muoverci e camminare lungo i corridoi delle sezioni, oggi siamo definitivamente chiusi in 4 in una cella per 2 persone. Da settembre a giugno almeno è possibile frequentare i corsi, andare a scuola, lavorare, ma ora siamo a metà luglio. Fuori dalla finestra del carcere non si vede anima viva. Sono le 12 e il caldo è rovente. Ti scotti i piedi anche all'interno delle celle. Le persone normali fuori evitano di uscire. Noi siamo qui, chiusi in un limbo senza fine. Mentre Stefano si sta lavando, a me scappa la pipì, ma devo trattenermi perché le docce a Brescia sono disposte sopra le turche, quindi o vai in bagno o fai la doccia. Tra l'altro ieri dentro il nostro bagno vedevo due scarafaggi che litigavano per accaparrarsi una briciola di pane. Sono le 13, tra poco si potrà andare all'aria, all'interno di quella fossa chiamata Canton Mombello, dove il calore e il cemento provocano un'afa tremenda, tanto che la gente a volte vomita per il calore intenso che si propaga. Vorrei prima farmi una doccia, però sto vedendo ora che Michele è andato in bagno, quindi dovrò attendere ancora qualche minuto. Per i piatti cosa dobbiamo fare, Angelo? Mi risponde, lo sai che o si cucina o si lavano i piatti, oppure attendiamo che gli altri facciano prima la doccia e poi bisogni. Sono le 14 e per via dei 38 gradi abbiamo deciso di rimanere chiusi in cella per altre 22 ore. Questo perché dopo il provvedimento di chiusura delle celle, se salti l'ora d'aria nei mesi estivi, significa non uscire per altre 22 ore. Adesso uno dei nuovi provvedimenti è quello di togliere i frigoriferi dalle celle, perché il DAP ha deciso che i frigoriferi possono diventare delle armi potenziali, quindi non si può più bere dell'acqua fresca. Dico a Stefano, ora vado in bagno e preparo qualcosa da mangiare per noi quattro. Mi risponde dicendo di aspettare. Devo pulire la turca perché ho avuto un attacco improvviso di dissenteria per via del caldo. Sono le 18, mancano solo 14 ore all'apertura delle celle. Sono le 21, fuori ci saranno più o meno 30 gradi. Fatichiamo a dormire, siamo troppo stanchi per stare svegli, ma il caldo non ci fa chiudere occhio. Dico a me stesso che tra meno di 12 ore potrò recarmi presso il cortile per fare finalmente la mia ora d'aria, sempre se riuscirò a svegliarmi anche domani. E poi volevamo invece parlarvi
di un'altra notizia, ecco, che è sempre sulla prima pagina del manifesto a pagina 7, a firma di Giansandro Merli, con la nuova decisione del Tribunale del Riesame di liberare i compagni e le compagne accusati di terrorismo, anarchici accusati di terrorismo. Arriva un'altra scarcerazione, è stato liberato ieri sera uno dei due militanti anarchici ancora detenuti per gli effetti collaterali dell'inchiesta che il 16 giugno scorso aveva portato in carcere 7 persone e che l'altro ieri è stata smontata dal Tribunale del Riesame, il quale ha ordinato la liberazione dei 7 indagati. Si tratta di Toni, mentre Pietro è ancora in carcere, così sono nel corso delle perquisizioni realizzate nelle loro case erano stati rinvenuti degli opuscoli sulla costruzione di ordigni, abbastanza per determinare arresti in flagranza secondo gli inquirenti. In questo caso l'ipotesi investigativa seguiva un percorso autonomo rispetto a quello dei 7 scarcerati indagati per associazione a delinquere con finalità di terrorismo e ruotava intorno a un reato meno grave che prevede pene da 2 a 6 anni. Per Toni e Pietro, poi rinchiusi nei circuiti di alta sicurezza di Rossano Calabro e Terni, l'accusa riguardava la detenzione di materiale con finalità di terrorismo e in base all'articolo 265-3 del codice penale introdotto nel 2025 attraverso uno dei tanti decreti sicurezza del governo Meloni, è un reato ambiguo, lo sappiamo, su cui i giuristi si sono spesso confrontati sottolineando il rischio che sotto l'ombrello del terrorismo vengano inquadrate condotte di tutt'altra natura. A dicembre dello scorso anno, nella vicenda di un cittadino libanese arrestato per il possesso di materiali contro Israele, la Cassazione ha fatto un po' di ordine, salvando la costituzionalità della norma, a patto che dietro il rinvenimento dei materiali possa essere dimostrata la sussistenza di un dolo generico integrato dalla mera coscienza e volontà di procurarsi o detenere materiale conforme alla descrizione normativa, cui si aggiunge il dolo specifico ulteriore integrato dalla finalità di terrorismo. In pratica non basta avere un manuale che spiega come realizzare una bomba, va approvata la volontà di costruirla effettivamente e piazzarla allo scopo di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a certe scelte oppure destabilizzare le strutture politiche fondamentali. Nulla di tutto ciò era stato dimostrato rispetto a Toni e Pietro. A casa del primo era stato trovato soltanto il libretto, ad ognuno il suo, 1000 modi per sabotare questo mondo, un volume che circola dall'inizio degli anni 2000, di cui c'è traccia in diverse inchieste sulla galassia anarchica, che l'indagato conservava in un archivio personale composto da decine di libri, fanzine, volantini, autoproduzioni. E nell'inchiesta madre, appunto, Toni era finito per 2 intercettazioni relative a possibili azioni contro un McDonald's sulla via Tiburtina a Roma e all'acquisto di Kevlar, che è una fibra resistente al fuoco. Questo però, secondo il suo legale Flavio Rossi Albertini, non dimostrano nulla, prosegue l'articolo. Nel ricorso contro la misura cautelare l'avvocato ha insistito sul fatto che quell'opuscolo non è stato utilizzato, condiviso o anche solo discusso all'interno del gruppo e pertanto non è stato funzionale alle attività pianificate, che pure rimangono ampiamente indimostrate, come certificano le scarcerazioni di giovedì. Va bene, poi continua. Poi ieri sera il Tribunale del Riesame ha liberato Toni in attesa delle motivazioni e che i giudici si esprimano anche su Pietro. Sembrerebbe che conservare un opuscolo in un archivio non possa costituire una prova di finalità terroristiche sull'unica base di amicizie coltivate in un'area scomoda come quella anarchica. Bene, poi passiamo invece alla strage di Cutro e alla strategia dello scaricabarile. Silvio Messinetti ci ricorda che lo scaricabarile continua da quando ha avuto inizio appunto il dibattimento, perché il processo per il naufragio di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023 è costato la vita a 94 persone e con un numero anche imprecisato di dispersi, è caratterizzato da un vergognoso rimpallo di responsabilità tra i corpi dello Stato. Il giudizio vede imputati 6 ufficiali della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, accusati a vario titolo di naufragio e omicidio colposo plurimi. Nel corso dell'udienza di ieri,
l'ultima prima della pausa estiva sono stati escussi diversi testimoni, tra cui l'ex comandante della ROAN, del ROAN della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, Alberto Catone. L'esame si è concentrato su questioni di carattere generale, scrive l'articolo, riguardanti le procedure di soccorso in mare. Catone ha riferito che spesso le unità della Guardia Costiera uscivano in mare mantenendosi comunque a distanza dall'evento e ha confermato poi quanto già riferito in sede di indagine, ovvero che quando sono arrivato in Calabria la Capitaneria era molto restia a operare in mare in operazioni SAR, laddove non ci fosse una situazione di conclamato pericolo, e questo aspetto dipendeva dall'approccio del Ministro dell'Interno all'epoca. Al Viminale allora sedeva Matteo Salvini, che anche in forza delle dichiarazioni rese da Catone è stato citato come testa a Crotone. Anche gli altri testimoni hanno reso dichiarazioni sostanzialmente in linea con quella ricostruzione. L'andamento delle ultime udienze rende dunque più evidente la strategia difensiva adottata dagli imputati e dalle rispettive strutture di appartenenza, fondata sul reciproco trasferimento delle responsabilità tra Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Ancora una volta abbiamo assistito a uno scaricabarile tra apparati dello Stato: da una parte e dall'altra si cerca di spostare il peso delle responsabilità, mentre al centro della vicenda dovrebbero esserci le 94 persone morte sulla spiaggia di Cutro e il diritto alla vita che in quella notte non è stato garantito. Il processo accerterà le responsabilità individuali degli imputati, ma esiste anche una responsabilità politica istituzionale che difficilmente entra nelle aule di giustizia, quella di chi ha costruito norme, direttive e modelli operativi che hanno finito per subordinare il dovere del soccorso ad altre priorità, ha detto al Manifesto Filippo Sestio, presidente provinciale ARCI. La prossima udienza sarà il 18 settembre. No.

0: umani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hawda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.
1: Ecco, allora, per chi andrà a Marino stasera, portatevi il giacchetto perché lì è freddo. Noi invece continuiamo la lettura delle principali notizie di oggi dal Manifesto. Torniamo a parlare di Gaza. Striscia continua, pagina 10, a firma di Michele Giorgio. Martedì l'operatore umanitario palestinese Mohamed El Baidi, un impiegato del comitato egiziano per Gaza, è salito su un taxi ammaccato e rumoroso e si è diretto verso Tel El Awa, dove qualche ora dopo contava di guardare assieme a migliaia di persone il suo amato Egitto impegnato in una partita da dentro e fuori contro l'inespugnabile Argentina. Logista di professione, El Waidi, 57 anni, era riuscito a far arrivare un maxi schermo e un generatore autonomo di elettricità in un'area sgombra dalle macerie provocate dai bombardamenti israeliani, in modo da regalare 2 ore di divertimento a chi vive in condizioni catastrofiche. Aveva fatto altrettanto in occasione delle precedenti partite della nazionale egiziana, ma Mohamed El Waidi quella sera non ha potuto ammirare le prestazioni entusiasmante, seppure non coronata dalla vittoria di Momo Salah, Mustafa Zico e degli altri nazionali egiziani contro i campioni argentini. Quando il taxi è entrato nel quartiere di Sabra, un missile israeliano sganciato da un drone l'ha ucciso assieme ad altre 3 persone, tra cui 2 giovani passanti, fratelli Fadi e Hamza Aldari, di 10 e 8 anni. La quarta vittima dell'attacco è un uomo di 30 anni, Ahmed Dagmush. Si trovava a casa di un parente vicino al luogo dell'esplosione quando è stato colpito scheggia ai polmoni. I familiari raccontano che El Waidi desiderava conoscere di persona Salah, che aveva seguito sin dalle sue prime esperienze internazionali nel campionato italiano fino alla gloria definitiva in Premier. Il missile israeliano ha messo fine a quel desiderio. Mercoledì la sua salma è stata avvolta nelle bandiere palestinese ed egiziana durante il funerale al quale hanno partecipato migliaia di persone. Vicini, amici si sono recati a casa sua per tutta la giornata per rendergli omaggio. Mio padre si è impegnato a fondo per portare un po' di svago alla gente, agli sfollati, a noi e a tutti coloro che soffrono a Gaza. Ha cercato di portare l'entusiasmo dei mondiali vicino alle loro tende, ai rifugi distrutti, ha raccontato il figlio Fawaz ai giornalisti. Un portavoce militare israeliano si è limitato a riferire di un attacco volto a colpire un terrorista di Hamas. Ripetono sempre le stesse cose a manetta, di cui però non ha fatto neppure il nome. Ha aggiunto che le forze di difesa si rammaricano per qualsiasi danno arrecato a persone innocenti. Tutto qui. I legami di Gaza con l'Egitto sono stretti per ragioni non solo legate alla recente storia politica della striscia. E gli egiziani, o meglio le persone comuni, molto più del regime, solidarizzano con la popolazione palestinese e condannano l'occupazione israeliana. La scorsa settimana Hossam Hassan, allenatore della nazionale egiziana, mostrando la bandiera della Palestina, ha dedicato la storica qualificazione dell'Egitto agli ottavi di finale ai mondiali sia al popolo egiziano sia a quello palestinese. Questa vittoria è anche per altri popoli oltre a quello egiziano. Lo dedico al popolo palestinese che in queste settimane non ha mai smesso di sostenerci, ha dichiarato Hassan a Beln Sport. In suo onore Obeid El Karshelli, street artist di Gaza, ha dipinto un murales che raffigura l'allenatore con le bandiere egiziane e palestinese sulle macerie di un'altra casa distrutta dalle bombe. Oltre a tante altre cose, i palestinesi potranno assistere all'aperto sul maxischermo a future partite di calcio nella cosiddetta prima zona umanitaria pilota che il Board of Peace di Donald Trump vorrebbe aprire nell'area di Rafah occupata da Israele.

La domanda è pertinente e tutt'altro che fuori luogo, perché i palestinesi si dicono certi che la zona umanitaria non sarà altro che un enorme campo di detenzione sotto l'autorità dell'esercito israeliano e controllato dalle milizie mercenarie ai suoi ordini. Un campo dal quale si potrà uscire ed entrare solo a determinate condizioni e nel quale i palestinesi non potranno fare altro che aspettare le razioni alimentari e dormire. L'obiettivo dichiarato dal Board of Peace è separare la popolazione civile dal movimento islamista Hamas per favorire l'avvio della ricostruzione di una nuova amministrazione palestinese. Il progetto sulla carta prevede il ritiro delle forze israeliane dall'area individuata, che verrebbe affidata alla Forza Internazionale di Stabilizzazione, della quale si sa poco o nulla, la cui costituzione resta per ora un'ipotesi. Un comitato di tecnocrati palestinesi dovrebbe assumere gradualmente le funzioni di governo. Secondo il piano, decine di migliaia di palestinesi provenienti dalle aree non occupate da Israele, tra il 30 e il 40% di Gaza, dovrebbero trasferirsi nella zona umanitaria. NAG insieme all'ISF verificherà l'identità delle persone in ingresso. Se ne è discusso proprio nei giorni scorsi durante una riunione del BOB a Cipro, del Board of Peace a Cipro. Tuttavia la sua attuazione è tutt'altro che imminente. Israele infatti ripete che non vi sarà alcun ritiro, anche minimo, se Hamas non consegnerà tutte le sue armi, incluse le pistole. Il movimento islamista inizia settimana ha sciolto i propri organismi governativi per favorire l'ingresso appunto del NGAG a Gaza, ma chiede che il disarmo non sia non totale e che avvenga contestualmente al ritiro israeliano. Da parte sua il comitato di tecnocrati esita perché la zona umanitaria resterebbe sotto il controllo effettivo di Israele, presente con le proprie truppe lungo il perimetro. Il progetto inoltre finirebbe per sancire la divisione territoriale della striscia. I negoziati al Cairo vanno avanti, ma fonti arabe coinvolte nei colloqui escludono novità di qualche rilievo prima delle elezioni israeliane previste per ottobre.

Allora, torniamo in diretta quando sono le 10.32, sempre su 87.9 di modulazione di frequenza. Siete all'ascolto della rassegna stampa, stavamo scegliendo degli articoli da leggervi, volevamo restare agli esteri dopo avervi raccontato di Gaza e specificatamente del Board of Peace che prepara l'ennesima enclave umanitaria, come riportato dal manifesto, dall'articolo di Michele Giorgio di cui abbiamo dato conto. Volevamo restare agli esteri, dicevamo, parlandovi di quanto sta avvenendo in Germania con rispettivamente per i lavoratori e le lavoratrici della Volkswagen, che vuole separare l'auto dal popolo con questa furbata per fermare operai e Land. Firma quest'articolo sul Fatto Quotidiano Cosimo Caridi a pagina 8. Scorporare il marchio Volkswagen dal gruppo omonimo è la mossa con cui l'amministratore delegato Oliver Blum prova a liberarsi dal potere di veto che da 60 anni Bassa Sassonia e sindacati esercitano sul colosso di Wolfsburg. Sembra un'operazione contabile, invece è il vero terreno di scontro nel primo gruppo automobilistico europeo. Il meccanismo è quello della legge speciale del 1960 che assegna al Land della Bassa Sassonia, secondo azionista con il 20% dei voti, un diritto di veto sulla chiusura degli impianti. Quella legge è agganciata al marchio, separarlo dalla holding confinerebbe lo scudo del Land a dei dipendenti e dei dipendenti in una società più piccola. È un'idea questa che circola da anni, spinta dalle famiglie Porsche e PIEC, finora mai realizzabile, e i numeri dicono che difficilmente passerà. Tra i due seggi del Land e i 10 dei lavoratori, 12 membri su 20 del consiglio di sorveglianza sono già contrari. Nell'organo siedono in pari numero azionisti e dipendenti, ma uno dei seggi della componente azionaria è vacante. In borsa il titolo ha perso quasi un terzo da inizio anno, sui minimi da 16 anni. La proposta di scorporo è arrivata sul tavolo del consiglio giovedì sera, 4 ore di riunione a Wolfsburg, nessuna decisione. Blum ha presentato solo la cornice, il Ziel Bild 2030, 12 iniziative per il nuovo piano industriale, ha rinviato a settembre chiusure e tagli. Nel comunicato non c'è una riga sui 4 stabilimenti a rischio né sui 100.000 posti che potrebbero saltare nel mondo. La presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo è furiosa, basta il vaso è colmo, ha detto, accusando il vertice di un atteggiamento irrispettoso come non mai verso i dipendenti. Ha dato a Blum un ultimatum: parlare subito alla forza lavoro, altrimenti dopo la pausa estiva scatteranno assemblee straordinarie in tutti gli stabilimenti. Christian Benner, presidente del sindacato dei metalmeccanici G-Metal, ha rincarato in tutto il paese, i colleghi hanno detto chiaro così no. Il premier della Bassa Sassonia Olaf Lies, che siede nel consiglio, ha già messo il veto alle chiusure. Ieri il manager della Volkswagen si è presentato a Monaco davanti ai suoi 250 dirigenti e ha ripetuto la formula: portiamo avanti la trasformazione e riduciamo i rischi con le nostre forze. Ancora nessun numero su fabbriche e posti di lavoro. Il cuore del piano è la sforbiciata alla gamma. Fuori dalla Cina i modelli passeranno da circa 150 a 75 entro il 2035, dunque la metà. Le varianti di allestimento caleranno fino al 75%. L'obiettivo è portare il margine operativo al 9% entro fine decennio. La scommessa è che meno modelli e minore complessità industriale bastino a reggere la concorrenza cinese sui prezzi. Sull'elettrico il quadro è a due velocità. Nel primo semestre le consegne di auto a batteria del gruppo sono scese del 6% a 438.000. Ma è un calo tutto extraeuropeo. Negli Stati Uniti, finiti gli incentivi e con l'introduzione dei dazi, il crollo è del 69%, in Cina del 48%. In Europa la Volkswagen resta leader, cresce dell'8%, il modello elettrico più venduto del gruppo però non porta il marchio Volkswagen, ma quello della ceca Skoda, la Elroq. E Zwickau, che nel 2026 ha prodotto 212.000 auto elettriche, è tra gli impianti in bilico. Chiuderà la fabbrica simbolo dell'elettrico, simbolo dell'elettrico sarebbe il paradosso della crisi. Per gli stabilimenti condannati
condannati resta la riconversione alla difesa, ma anche questa via è complicata. Il piano di cedere Osnabrück all'israeliana Rafael per produrvi componente dell'Iron Dome dopo la fine nel 2027 della T-Roc Cabriolet si è arenato. Contro l'intesa si è messo il terzo azionista del gruppo, il Fondo Sovrano del Qatar, con il 17% dei voti e due seggi in consiglio. Doha, che non ha rapporti diplomatici con Israele, ha posto obiezioni che rischiano di far saltare la trattativa, e con questa l'unica opzione immaginata da Volkswagen e da Berlino per i 2300 posti dello stabilimento.

E allora torniamo in voce quando sono le 10.42 in questo momento sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ringraziando i compagni e le compagne che ci chiamano e ci sostengono durante questa rassegna, ma come ci sostengono sempre e come sostengono sempre Radio Onda Rossa. Allora, quasi in conclusione di rassegna, volevamo darvi conto di un articolo presente sulla stampa questa mattina sul relativo al summit organizzato da Rubio contro gli antifa, a firma di Alberto Simoni, in prima pagina, che continua a pagina 16, un summit contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, ho detto altrimenti un'iniziativa contro la galassia antifa, movimento decentralizzato senza nessuna struttura di comando che Trump indica fra i maggiori nemici ideologici della sua presidenza. Ecco, questa grottesca resurrezione della vecchia paura rossa ha come vero bersaglio il movimento antifascista di massa, che appunto viene da cui viene, non è un caso che venga espunta la parola fascista da antifa, no? Depoliticizzando la lotta appunto in risposta nello specifico negli Stati Uniti all'occupazione delle città statunitensi da parte degli agenti federali dell'ICE che l'amministrazione Trump ha scatenato contro lavoratori, lavoratrici, famiglie di seconda generazione, così come contro cittadini colpiti da profilazione razziale e chiunque accorra il loro aiuto. Già un anno fa, forse lo ricorderete, Marco Rubio aveva annunciato, parlava di quattro gruppi europei, gli Antifa Ost con sede in Germania, insieme ad altri gruppi antifa sia in Italia che in Grecia, che erano stati appunto designati come global terrorists, terroristi globali, e che sarebbero stati aggiunti appunto alla lista delle organizzazioni straniere terroriste. Peraltro l'Antifa Ost è stato già oggetto di procedimenti giudiziari sia in Germania che in Ungheria, lo ricorderete. Comunque l'articolo ci ricorda questo summit. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha invitato ministri, alti funzionari di oltre 60 paesi a Washington giovedì prossimo. Fra gli invitati ci sono paesi europei, praticamente tutta l'Unione Europea, più altri paesi partner del vecchio continente, sudamericani, asiatici, e si fa sapere, anche se l'elenco non è stato diffuso. Aspettate che arrivo a pagina 16. Ecco, un summit contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra, o detta altrimenti un'iniziativa contro la galassia antifa, movimento decentralizzato senza nessuna struttura di comando che Trump indica fra i maggiori nemici ideologici della sua presidenza. Palazzo Chigi, interpellato dalla stampa, ha fatto sapere che non ci saranno esponenti italiani al Truman Building per un'iniziativa accolta con scetticismo anche dentro l'amministrazione USA, che teme l'effetto boomerang. Cosa farà con i gruppi conservatori fra due anni un'eventuale presidenza Newsom? Uno dei commenti raccolti dal Washington Post, come vi dicevamo in apertura di rassegna, che è stato il primo giornale a dare notizia di questo summit. E per quanto riguarda il summit, Meloni è tutt'altro che isolata, non ci saranno rappresentanti tedeschi ad esempio, e altri paesi avrebbero, sempre secondo quanto riferito dal Washington Post, citato un'agenda assai intasata nelle prossime settimane, da non poter rispondere positivamente all'invito del Dipartimento di Stato. Al contrario, delegazioni dalla Germania, dalla Francia sono in arrivo a Washington per una serie di incontri sui rapporti commerciali. Ci sarà poi la settimana prossima la conferenza sulla sicurezza ad Aspen in Colorado con diversi esponenti europei. È proprio il summit di Rubio a non convincere agli europei. Un diplomatico dell'Unione Europea dice: noi non abbiamo gli antifa, non vedo motivo per cui dovremmo partecipare. Per l'amministrazione Trump questa è una priorità. Il summit
non nasce dal nulla. A fine maggio l'ambasciatore, l'ambasciata USA in Olanda ha tenuto un evento con esperti di antiterrorismo, gli olandesi si sono rifiutati di copresiederlo, e in giugno all'Institute of Peace di Washington ci fu un meeting per convincere i diplomatici USA che il terrorismo di estrema sinistra è una minaccia in crescita nel paese. Andò quasi deserto. A metà giugno da Foggy Bottom partì un cablo diplomatico indirizzato a oltre 20 ambasciate in cui si chiedevano informazioni sui gruppi estremisti. Fra l'altro in novembre invece gli USA designarono 4 gruppi europei, come vi dicevamo prima, come organizzazioni terroristiche, va bene, eccetera eccetera. Su questo volevamo segnalarvi, oltre all'articolo del Washington Post che potete trovare online e che è stato il primo ad averne dato notizia, anche articolo ben, come dire, documentato su questo tema, che trovate su Osservatorio Repressione, e che appunto restituisce con dovizia di particolari questa notizia. Il titolo su Osservatorio Repressione è: Trump lancia il vertice mondiale Antifa, la nuova crociata contro il nemico interno, e insomma appunto si traccia l'evoluzione di questa costruzione della minaccia, di questa ipotetica grottesca, come diciamo prima, minaccia globale. Quindi questo è il nostro suggerimento appunto di leggerlo.

Per concludere il quadro, diciamo così, rispetto a questa notizia, invece volevamo segnalarvi un articolo a firma di Alberto Toscano, che pure abbiamo sentito da questi microfoni diverse volte, anche se è un po' datato, è comunque attuale. Lo trovate sulla rivista online di Deriva Pro di Machina e il titolo è Antifa is everywhere. Antifa è ovunque, Trump e la paura rossa, e appunto traccia questo articolo di Toscano. La guerra al terrore contro l'opposizione interna fatta da Trump, domandandosi che cosa significhi antifascismo e quale uso il presidente americano ne faccia, ne stia facendo. E devo dire che l'articolo di Toscano in qualche modo ci sollecita, e sollecita i movimenti, oltre appunto alla ricostruzione come dire cronologica di come ci si è avvicinati poi al summit di cui vi abbiamo dato conto, ci lascia con delle questioni su cui i movimenti continuano e devono necessariamente continuare ad interrogarsi, e che sono ineludibili e che hanno a che fare con la politica antifascista quotidiana, che appunto il cui compito non è solo resistere al fascismo, ma costruire movimenti che attacchino le fonti stesse della sua attrattiva, appunto dall'insicurezza di massa all'impunità dell'elite. E appunto Alberto Toscano scrive: non dobbiamo limitarci a lottare contro gli effetti del fascismo, ma smantellarne le cause. E quindi come dire, mettere, rendere esplicito anche la lotta, come la lotta contro la politica della paura, della gerarchia, del privilegio, del dominio, sia radicata in una visione pratica alternativa della vita collettiva, in cui la sicurezza e il benessere di una persona non si fondano sull'insicurezza e sulla privazione degli altri e delle altre.

E poi per concludere questa rassegna ritorniamo in Italia, in particolare a Sulmona, con questa nota di colore, rigurgiti monarchici del sindaco Paggetto di Sulmona, una notizia che trovate su Presenza, che è un international press agency, scusate il telefono.

Allora, parlavamo di questa nota di colore che ci arriva da Sulmona, perché il sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, ha annunciato pubblicamente che domani, domenica 12 luglio, riceverà, così scrive, in visita istituzionale Sua Altezza Reale Principe Emanuele Filiberto. Secondo il sindaco, l'evento, che si svolgerà nella sala consigliare del comune e in altri luoghi simbolo della città, rappresenta, virgolettato, un'importante occasione di promozione della storia, della cultura e delle eccellenze della città di Sulmona. Mamma mia. Ha quindi invitato tutti i consiglieri comunali a partecipare al fine di testimoniare la, sempre virgolettato, la vicinanza delle istituzioni cittadine. Il sindaco di una città, medaglia d'argento per la resistenza antifascista, culla della Brigata Maiella, che accoglie in visita istituzionale, quindi solenne, il discendente di Casa Savoia, omaggiandolo con l'appellativo di Sua Altezza Reale, non è degno di rappresentare i cittadini di Sulmona. L'evento che egli intende celebrare non promuove, come egli afferma, la storia di Sulmona, ma al contrario è una vergogna, una macchia indelebile per ciò che la città ovidiana ha rappresentato nella lotta contro il nazifascismo. Se vuole, Luca Tirabassi porti Emanuele Filiberto non nella sala consigliare, luogo in cui si celebra la democrazia dello Stato repubblicano conquistata con la resistenza, ma a casa sua, ma lo faccia da privato cittadino e magari insieme ripassino la storia. Così fisserà bene in mente le responsabilità del bisnonno del signore Emanuele Filiberto. Scoprirà in questo modo, qualora non ne sia a conoscenza, che Vittorio Emanuele III è colui che, anziché fermare Mussolini, gli ha dato le chiavi del governo italiano. È colui che ha firmato tutte le leggi fascistissime con cui è stata smantellata la democrazia ed è stata instaurata la dittatura nel nostro paese. È colui che ha firmato le leggi razziali nel 1938, in base alle quali migliaia di ebrei sono stati deportati in Germania e uccisi nei campi di sterminio. È colui che ha accettato da Mussolini il titolo di imperatore d'Etiopia, ottenuto grazie agli eccidi perpetrati nei confronti di un popolo contro il quale sono stati usati anche gas letali proibiti dalle convenzioni internazionali. È colui che, insieme a Mussolini, ha dichiarato guerra alla Francia e all'Inghilterra a fianco di Hitler, facendo precipitare l'Italia nell'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale. È colui che, dopo l'8 settembre 1943, lasciò il paese allo sbando e fuggì vilmente dal porto di Ortona, dove c'è ancora una lapide che recita: Ortona repubblicana, dalle sue macerie e dalle sue ferite grida eterna maledizione alla monarchia dei tradimenti, del fascismo e della rovina d'Italia. Luca Tirabassi, figlio di un socialista, si domandi se suo padre avrebbe mai approvato l'accoglienza regale che gli si appresta a dare all'erede del re Sciabuletta, e tenga sempre presente il monito di George Santayana: chi non ricorda il passato è costretto a rivivere. Questo lo trovate su Presenza, firma di Mario Pizzola. Volevamo restituirvi appunto anche questa nota dalla provincia italiana. Vediamo se c'è qualche notizia dalla cronaca di Roma. Torniamo da voi in voce tra pochissimi minuti, 06 49 17 50, se volete intervenire in diretta.

Eccoci, allora 11 in punto, torniamo in voce per darvi conto di qualche notizia dalla cronaca di Roma del Corriere della Sera. Si parla in centropagina del centrodestra, parte la corsa al comune. Via al tavolo per stilare il programma e definire il candidato. Rocca, dobbiamo riprenderci il Campidoglio. Dopo la sferzata di Arianna Meloni si accelera sul nome dello sfidante. Rampelli, uno che viene dalla destra sociale e popolare. Prima i programmi, poi i nomi. No, non si parla di campo largo, del leader ancora ignoto per le politiche, ma di centrodestra e di corsa al Campidoglio, seppure anche lì con un candidato ancora da far saltare fuori dal cilindro. Nella tre giorni di Piazza Italia, la mini Atreju estiva in scena al Giardino degli Aranci, Fratelli d'Italia decide di scendere dall'Aventino per lanciare la sfida al sindaco Dem Roberto Gualtieri in vista delle comunali 2027, un tavolo politico dove parlare dei problemi della città, stilare il programma e scovare il nome giusto e farla diventare contendibile. Dobbiamo riprenderci Roma, dicono Meloni e Rocca, è il nome della destra sociale, dice Rampelli. Poi in taglio alto l'esordio, questa è fantastica, l'esordio degli Stewart, tutor tra alcol test e aiuto ai giovani, ragazzi siamo in strada per darvi una mano, sembra la battuta di Boris, quella contro la droga, ragazzi siamo in strada per darvi una mano, e in tanti l'altra notte si sono avvicinati ai primi tutor, ma dalle immagini non sembra, qua c'è una foto di Santa Maria in Trastevere, dei due turisti che chiedono informazioni a uno di questi tutor. Va bene, messi in campo dal comune per l'assistenza ai giovani frequentatori della Movida, tutte parole in libertà, proprio un debutto soft per i 60 volontari con la pettorina blu che sono stati dislocati in vari presidi da Trastevere a Piazza Bologna, dal Pigneto a San Lorenzo e anche a Ponte Milvio. Ieri sera la replica come la prossima notte, ma la Movida continua a registrare anche episodi negativi con le segnalazioni dei residenti e delle associazioni di quartiere, gli schiamazzi e musica ad alto volume ancora a Trastevere e poi nei vicoli a ridosso di Campo dei Fiori. Benissimo, andiamo avanti. Piazzale del Verano cambia in arrivo un parco urbano e una nuova area pedonale, parco urbano con alberi che evidentemente, come succede in altre zone di Roma, moriranno pochi giorni dopo, perché un conto è le nuove piantumazioni, un conto poi è la manutenzione del verde pubblico. Una grande piazza pedonalizzata, un parco con nuovi alberi, una fontana, una viabilità rimodulata. Questi poi sono sempre rendering, no? Come i rendering per esempio della stazione Termini di Piazza dei Cinquecento, che avrebbe dovuto ospitare palme, addirittura rimandare appunto delle eco esotiche su quella piazza, che evidentemente adesso è diventata un'immane, un'immensa e vergognosa isola di calore, e addirittura la LUMS adesso si è offerta di regalare un albero climatico, quindi un marchingegno specifico per produrre dell'aria fresca, per cui vabbè. Andiamo avanti, parte a settembre il progetto di restyling di Piazzale del Verano, promosso dal secondo municipio insieme agli ordini degli architetti di Roma. La riqualificazione, che di solito poi non sono mai riqualificazioni a naso, a vedere quello che hanno fatto in diversi quartieri, punta a valorizzare i siti monumentali della zona di pregio e rendere l'area più fruibile per i cittadini. Bene, vedremo che cosa verrà proposto e che cos'altro c'è sulla prima pagina. Basta, direi che diciamo che abbiamo concluso con queste notizie anche dalla cronaca di Roma. Sono le 11:04, la rassegna stampa la chiudiamo qui per oggi, rimanete lì perché facciamo una diretta, un approfondimento, anche se è già stato fatto, però magari lo facciamo, ne approfittiamo per parlare con le compagne e compagni antispecisti anche di altri temi, approfittando appunto del festival antispecista Contropelo, che come vi abbiamo detto in apertura c'è oggi e domani ad Aielli in Abruzzo, per cui restate lì, sono le 11:05, tra pochi minuti torniamo in voce.

0: allora 11:21 torniamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per riparlare in realtà di una cosa che è già stato discusso ieri con un podcast, ma lo vogliamo fare con di nuovo, intanto per ricordare questa due giorni super interessante del Festival Antispecista di Aielli in Abruzzo, e poi insomma per allargare un po' lo sguardo e ragionare un po' di antispecismo. Siamo al telefono con un compagno che insomma è lì e è tra gli organizzatori, le organizzatrici. Buongiorno a te.
1: Buongiorno ciao. A tutte.
0: Ciao, allora intanto benvenuto. Insomma, noi avevamo fatto all'inizio mattinata un brevissimo reminder su questi due giorni ad Aielli. Se vuoi, insomma, lasciamo a te la parola per ricordare questo festival e poi andiamo più nello specifico, non sulle sue ragioni più strettamente politiche.
1: Ma con piacere, io inizierei citando una zine che abbiamo autoprodotto per queste due giornate ad Aielli in provincia dell'Aquila, ad un'ora di macchina da Roma, dove parleremo di liberazione animale. E la controcopertina della zine è scritta da Violino Viola, un artista che abita qui ad Aielli, recita così: la profonda provincia è il torpore di un posto che assorbe solo la superficialità di un mondo che cambia. Il gioco d'azzardo, le sigarette elettroniche, la pericena, le unghie finte, le parole in inglese, la birra cruda. Un torpore che ti rende pigro, di cui ti lamenti ma a cui in fondo sei affezionato, dal quale non ti vuoi smuovere. Ecco, io penso che dall'amore per questo luogo, che è un luogo straordinario per i Mugales, per il suo passato con Ignazio Silone e altri, ma è anche un luogo appunto della provincia profonda, penso che nasca dal desiderio di portare nuove energie o esprimere le energie dormienti in questo paese, che nasca contropelo. Due giornate con esperte, attiviste, artiste da tutta Italia, è appena arrivata dal Molise Croma, la muralista, per dire.
0: Salutacela tanto, Croma.
1: E come? Ve la salutiamo. Lei è un altro regista, faranno delle pitture mentre discutiamo in cerchio, a partire da oggi pomeriggio, perché aprono alle 3:30 i talk, fino a domani sera.
0: Bene, allora ci verrebbe da dire che il torpore non è solo della provincia, soprattutto su questi temi, peraltro. Ora andiamo un po' in profondità con te, ma insomma riguarda tutto appunto il panorama nazionale, internazionale, mondiale, ci verrebbe da dire, no? Cioè, quando si parla di liberazione animale, di antispecismo e quindi l'essere a fianco di soggetti ribelli di ogni specie, complici di cospirare insieme, insomma il convenire su quello che è inaccettabile e immaginare anche dei piani di messa in discussione della supremazia umana, ecco, il torpore è presente ovunque, in ogni luogo, anche in quelli più insospettabili.
1: Assolutamente, sì, siamo in una fase reazionaria e questo colpisce gli animali non umani tanto quanto noi, quindi a maggior ragione è opportuno trovarsi per confrontarsi, per organizzare insieme nuove cose.
0: Sì, la peculiarità di questo festival è che all'interno si restituisce anche tanta azione diretta, anche con la presenza di santuari, Capra Libera Tutti e altri, no? Che attraversa un po' tutto il vostro ragionamento, lo ispira, gli dà l'infa, e azione diretta vuol dire tante cose, lo sappiamo, è una gabbia che si apre, una prigioniera, un prigioniero che evade, una campagna, un festival appunto come il vostro. Insomma, appunto, la scelta del programma da dove è partita? Che tipo di ragionamento politico è stato fatto?
1: Dunque, a proposito delle gabbie,

0: mi fai riferimento, mi fai pensare al fatto che abbiamo allestito la sala conferenze con la metriatura indicata sul pavimento degli spazi che sono riservati dal sistema della zootecnia dell'allevamento agli animali oggigiorno. Parliamo di un foglio a 4 per una gallina praticamente, anche quando non sono in una gabbia ma sono stipati in un capannone, parliamo comunque di realtà asfittiche in cui questi corpi sono scompressi, sfruttati fino all'estremo, insomma, per estrarre quanto più profitto dai loro corpi, di nuovo dalla loro forza lavoro, e che ci sono tante piccole gabbie che abbiamo raccolto nel circondario e che decorano, se volete, in qualche modo la sala dove ci ritroviamo, che ha anche però alle pareti le fotografie di vari artisti che hanno visitato invece dei rifugi per animali, l'equivalente di campi profughi, dove pochi animali sottratti a questo sistema di morte, di sfruttamento, vivono una vita libera, serena, e dove possiamo andare rispettosamente ad incontrarli, insomma, a visitarli. Tu mi chiedevi del programma. Sì, tra l'altro nelle gabbie un artista locale ha posto alcune statuette di prigionieri antropomorfi in pose di disperazione che hanno un effetto molto forte. Il programma però è propositivo, ecco. Azione diretta, cominciamo alle 3:30 con Mattia di Cast, che è una campagna che non ha precedenti negli ultimi decenni a livello internazionale e che ha proprio al suo centro l'Italia. L'Italia forse non ha ancora raccolto pieno questi spunti che vengono dalle Americhe, dall'Asia, dal nord Europa. Noi abbiamo la Milano Fashion Week, che ancora ci ostina, una delle pochissime al mondo a permettere di esibire pellicce sulle passerelle nei saloni, e quindi c'è una protesta fortissima a livello internazionale, tra una campagna di pressione perché la Fashion Week dismetta le pellicce, e oggi se ne parlerà un attivista che è uno dei referenti in Italia di questa campagna. Poi sì, senz'altro ragioneremo dei rifugi, rifugi non solo come luogo di accoglienza di questi animali che in esercizio di resistenza, di fuga, oppure aiutati da chi ha messo in dettaglio la propria libertà per garantire la loro, sono arrivati nei rifugi, ma i rifugi sono anche un luogo di apprendimento, insomma, di approfondimento, di conoscenza. C'è Sesa, piccolo rifugio, di casa rifugio Antispe, che si trova nelle Umbrie, non lontano da qua, non c'era Umbra, che ha trasformato questa casa, che ha una storia di antifascismo, tra l'altro, è un'antica casa, in un capo scuola, una scuola di circo, dove incontrare alcuni degli animali che lei e la compagnia dell'agnello hanno riscattato, hanno salvato, dove ripensare insieme la nostra animalità e ciò che abbiamo fatto della loro.
1: Sì, perché...
0: per continuare, se vuoi, ci saranno anche una veterinaria, Marta Fragola, che fa divulgazione sui social, è bravissima, e che racconta con cognizione di causa, da una prospettiva antispecista, quello che accade agli animali nell'industria agraria. Ci saranno collettive come Corpi e Terra e le Reiette, che sostengono il rifugio sottosfratto in Toscana Agripunk, e faranno una laboratoria sull'animalizzazione in chiave intersezionale, quindi parlando di varie lotte dell'animalizzazione come un procedimento, di un processo di umiliazione, di marginalizzazione, che colpisce tutte, anche diverse categorie umane, non solo non umane. E poi di nuovo concerti, pitture, fotografie, come ho già detto, ci sarà una passeggiata in montagna, ci sarà Michele Minunno che insieme a Nora parlerà di questa campagna contro la nuova legge che il governo sta promuovendo insieme a INCI, gli allevatori, la lobby degli allevatori di cani, che è un'altra legge insieme al decreto caccia, insieme a tutti i soldi che Lollobrigida sta versando nelle tasche dei grandi allevatori, dei grandi macellai, è un'altra legge securitaria, oppressiva nei confronti, questa volta non degli animali allevati per la carne, i latticini, non degli animali selvatici, ma nei confronti dei cani. I cani che secondo la logica degli allevatori appunto possono esistere solo in un allevamento, a casa di qualcuno, oppure in un canile, e l'idea è che i meticci, che rappresenterebbero un pericolo, vadano, se non passano un test attitudinale davvero bizzarro, rinchiusi in canile. e quindi questa legge che va contro gli interessi delle associazioni e va a favore di nuovo degli allevatori, noi la contrastiamo e oggi porteranno la loro testimonianza dei grandi esperti di cinofilia e antispecismo come appunto Minunno, Valeria Bernardi, Davide Maiocchi.
1: Allora, ci sarebbero tante questioni da trattare, anche a partire da queste ultime cose di cui hai parlato, perché lo sfruttamento animale non consiste soltanto in singoli episodi di crudeltà, come sottolineavi bene appunto tratteggiando il programma, è un sistema organizzato che rende normale appropriarsi dei corpi, delle libertà, del lavoro, delle capacità riproduttive, della vita degli altri animali non umani. Questo avviene negli allevamenti, nei laboratori, nella caccia, nella pesca, nell'intrattenimento, in cui appunto gli animali non umani, come dicevi, vengono trasformati in prodotti, strumenti, bersagli, modelli sperimentali, risorse da amministrare. Su questo sicuramente l'intreccio è stato fecondo sia col movimento femminista, a mio avviso, sia con quello decoloniale, perché appunto mostra in che modo non solo le lotte non debbano essere separate, ma meccanismi applicati ad una specie vengano poi utilizzati per normalizzare, naturalizzare, tra virgolette. Pensiamo soltanto a quello che è avvenuto a Gaza, a quello che insomma, tutto viene, i laboratori di fatto è la nostra relazione con gli animali non umani, perché appunto lo sfruttamento non avviene in isolamento, ma è inserito in sistemi economici, culturali e politici che organizzano i corpi a seconda di gerarchie di valore, utilità e potere. E quindi era estremamente interessante il modo in cui avete organizzato questi due giorni, che traccia proprio questa intersezionalità e restituisce uno sguardo che mostra in che modo non solo lo sfruttamento sia in questo senso determinato e definito, ma come è possibile lottare appunto insieme, unendo le varie lotte per degli esiti differenti.
0: Assolutamente, noi abbiamo sempre in mente questa immagine del grattacielo da un quaderno di appunti del filosofo della scuola di Francoforte Horkheimer, la società come un grattacielo dalla cui cima si gode un panorama bellissimo e le cui fondamenta invece sono un mattatoio. Lui dice ai piani bassi ci sono i più bassi, tutti i popoli colonizzati, sfruttati, sterminati. Ancora più in basso c'è l'abisso della sofferenza animale, dell'indescrivibile sofferenza animale, per cui noi crediamo che per far crollare questo grattacielo, per pensare delle architetture diverse insieme, più orizzontali, più egalitarie, si debba considerare anche o forse soprattutto quello che subiscono a livello sistemico, come dicevi bene, nella nostra società le altre specie animali, sulla cui sofferenza, sulla cui messa a morte si fonda l'edificio della nostra società, della nostra civiltà.
1: Eh sì. E poi in ultimo, di fatto lo sfruttamento è stato sempre difeso attraverso tre argomenti, no? Si è sempre fatto, è naturale, è necessario. E di fatto la tradizione, in ultimo appunto lo citavi, il decreto caccia descrive di fatto l'antichità di una pratica come può essere quella della caccia, ma non la sua legittimità, no? Numerosi rapporti di dominio sono stati storicamente tradizionali, però chiaramente l'esistenza prolungata di una pratica non è che dimostra che questa debba continuare, no? E quindi questa necessità, questo modello del patriarcale a nostro avviso, la lettura come tradizionale, come naturale, come giustificazione, anche la naturalizzazione tecnico-scientifica della violenza, no? Come l'uccisione come un'operazione gestionale, per cui vengono usate parole per esempio come bioregolazione, contenimento, equilibrio faunistico, gestione appunto del territorio, che in qualche modo trasformano delle decisioni politiche di chiara natura in interventi che apparentemente vorrebbero essere neutrali, ma che non lo sono manco per niente.
0: No, infatti sono assolutamente d'accordo. Il movimento antispecista ha imparato tantissimo, in particolare negli ultimi 20 anni, 25 anni, dal marxismo, dal transfemminismo, dagli studi sulla disabilità, dagli studi decoloniali.
1: Sì, esatto. E
0: questo ci aiuta, ci consente anche di smontare queste categorie, come appunto la necessità, dicevi tu, quella a cui si appellano di solito per le misure di austerity i nostri politici, oppure la normalità, la naturalità, e le compagne transfemministe che attraversano anche il nostro movimento, che lo animano, ci insegnano appunto come queste categorie siano sempre state utilizzate per giustificare l'esclusione, lo stato di minorità, di fasce enormi della popolazione umana. Le donne, è normale, è naturale che siano da meno e che non abbiano accesso per esempio alla vita politica o non abbiano un controllo dal punto di vista economico sulle proprie vite. È naturale che le persone queer non possano formare delle famiglie, che non siano riconosciute, che siano perseguitate. È naturale che si difendano i confini e che si affondino le barche dei profughi. Lo stesso discorso si fa anche a proposito degli altri animali: è normale, è naturale che si controllino i loro cicli di vita, che vengano manipolati, che vengano uccisi per essere mangiati,
1: che vengano resi disabili, no? Come dicevi anche te, la prospettiva sulla disabilità ci insegna anche questo: vengano resi disabilizzati proprio per profitto.
0: Sì, assolutamente. I corpi degli animali sono disabilizzati sistematicamente dal sistema degli allevamenti, dalla zootecnia. Pensiamo a tutte le mutilazioni che subiscono, perché altrimenti sarebbero pericolosi per gli allevatori, e poi nella disperazione si massacrerebbero tra di loro, no? In uno stato di contenzione come quello a cui sono costretti: le corna delle mucche, le zanne dei maiali, i becchi delle galline, dei tacchini, oppure gli artigli che hanno alle zampe, tutte le loro capacità di resistenza vengono indebolite a priori da questo sistema, che noi associamo sempre ad immagini bucoliche, no? E la retorica della carne che dice della bioviolenza, quando
1: sì,
0: in realtà,
1: esatto.
0: Ecco, una delle cose che vedrete qui ad Aielli, se avrete modo di passare in Abruzzo, nella Marsica, in questi 2 giorni, abbiamo stampato una serie di cose che si possono comprare su internet, pensate per gli allevatori, che sono il decornatore elettrico, il pungolo elettrico, il laccio per serrare il muso al maiale, la macchina di costrizione per evigare i maiali o gli agnelli, la macchina per fecondare con la forza animali di genere femminile. Insomma, questa è una rassegna orrorifica. Io vi invito a venire per prendere coscienza di questa realtà immensa e invisibilizzata che ci circonda, e anche per fare qualche cosa per cambiarla. Insomma, partecipare a questi eventi dà un segnale molto positivo e ci permette di crescere sempre di più come movimento, in solidarietà fianco a fianco con gli altri movimenti di emancipazione, di liberazione.
1: Sì, è incredibile che possa essere ancora presente la retorica della carne felice versus la retorica macchinica, no? Quindi l'uso degli allevamenti degli allevamenti industriali, perché poi appunto a me è rimasta sempre impressa una frase: se si chiedesse a una mucca ma vuoi vivere 3 anni della tua vita libera e dopo essere uccisa, o vuoi vivere 3 mesi e dopo essere uccisa, o vivere vivere fin quando, insomma, potrai vivere come ciascun di noi, probabilmente sceglierebbe la terza opzione. Qui ci mettiamo sempre a capo di scelte, ventriloquizziamo sempre i corpi e le vite di altre persone, rendendoli cosiddetti referenti assenti. Anche nella retorica della carne felice, presente purtroppo, dobbiamo dirlo, anche tra compagni e compagne, questa cultura del referente assente è presente.
0: Assolutamente sì, purtroppo sì. Lì c'è un discorso da fare contro la naturalizzazione dei rapporti di violenza tra le specie, c'è un discorso da fare improntato invece secondo me sul consenso, per cui uccidere qualcuno, strappare gli figli, rinchiuderlo in uno spazio nostro vitreo è sempre una violazione del consenso. Insomma, questi animali nascono e crescono già in un sistema in cui appunto sono separati dalle loro famiglie, sono indeboliti, sono ridotti in nostra balia. Credo davvero che soprattutto in questo contesto gravissimo di crisi climatica in cui viviamo, che è anche una crisi politica, una crisi del capitalismo che di fatto si inasprisce per questo sempre di più, no? Indicando verso un bellicismo più esplicito, credo che in questo contesto qui, più che investire sull'immaginario del piccolo allevamento dove sgozziamo gli altri animali con le nostre mani, penso che abbia più senso investire in un immaginario che abbia a che fare con una giustizia multispecie, con una giustizia trasversale, in cui è come se è possibile fare del male agli altri animali mentre condividiamo lo stesso spazio. È un lavoro difficile improntato sulla relazione, però da parte loro ci sono ancora, incredibilmente, dopo anni, millenni di domesticazione, quindi di oppressione, ci sono ancora tutte le capacità in determinati spazi di sopravvivere, di formare delle comunità autonome. Non hanno bisogno di noi, o non hanno sempre bisogno di noi. Io credo che sia fondamentale politicamente oggi considerare anche questa lotta e integrarla insieme alle altre lotte per costruire un movimento più coerente e più forte.
1: Senti, grazie, io credo che questa 2 giorni sia preziosa e importantissima, quindi grazie a voi per averla organizzata. Teniamoci in contatto anche per quello che uscirà da questa 2 giorni di festival, magari usciranno delle idee che si porteranno avanti nei mesi a venire, delle lotte che si porteranno avanti nei mesi a venire. Vi ringraziamo tanto, vi abbracciamo e buona 2 giorni di festival antispecista Contropelo.
0: Grazie davvero, davvero. Grazie ancora. Teniamoci
1: grazie
0: in contatto.
1: Voi. Teniamoci in contatto. Un abbraccio. Ciao.
0: Ciao, anche a voi.
1: Ciao.

Allora, 11:21 torniamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per riparlare in realtà di una cosa che è già stato discusso ieri con un podcast, ma lo vogliamo fare con di nuovo, intanto per ricordare questa due giorni super interessante del Festival Antispecista di Aielli in Abruzzo e poi insomma per allargare un po'.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

11.53, siamo in chiusura di mattinata. Questa voce vi saluta in particolare chi ci ascolta privato della propria libertà. Ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Ponte Radio.
1: Vanno in una, a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i sambabilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.

0: noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
1: E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo.
0: Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro. Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava. E tutti guardavano, tutti guardavano, tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano. E poi, boom! Clock! E poi gli applausi. E lui. E invece rientrava così, alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaio. Con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare agli innocenti. A morire agli innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente. Casoretti, forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocente, io non sono comunista.

0: E in fila per tre, come sono tre le voci che oggi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono lo 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta, il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non ti ho ascoltato, ma mi sembra di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma. Complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari, oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare, oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra intervista.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha diciamo dato a diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi insomma stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questo di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori. Insomma, voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì, diciamo che la ricerca diciamo sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco dei porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti alle aziende, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa, qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è come si può dire, è abbastanza preoccupante, perché anche se diciamo la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze come si può dire differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di diciamo scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste diciamo relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più già molto più strutturate. E poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, della presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola. Fin dal biennio, in pratica, basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano lavorano. È presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo è appunto stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane è anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi, adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
0: un ex ministro,
1: esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco, diciamo, introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora andiamo un attimo in sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio.

0: vero.
1: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
0: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
2: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola lavoro, faccio qualche nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che la chiamiamo sfruttamento scuola lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
0: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo, con un coinvolgimento ampio di scuole, e c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono diciamo quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché come ripeto noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole. C'è però ci sono delle cose che nelle scuole succedono e che non vengono assolutamente rese pubbliche. Il seminario di cui vi ho accennato prima, con la presenza appunto dell'ex di Cingolani, di questo seminario non si sa nulla da un punto di vista pubblico nelle scuole, perché l'informazione e l'invito a partecipare è passato attraverso delle mail che venivano indirizzate singolarmente dei docenti. Ecco, questi dati che noi abbiamo recuperato diciamo attraverso contatti personali diciamo con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola-lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole. Alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo non sono stati pubblicati nelle scuole, quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere diciamo una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e diciamo in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta, noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola lavoro. Però diciamo alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte tra l'altro che viene riportata nel dossier come una sorta di kit diciamo per il mondo diciamo delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che diciamo è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma,

0: questo lavoro è una sorta di co-ricerca, che è stato sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
1: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché
0: no,
1: si
0: certo.
1: Dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, sì. E poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
0: Sì, sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare appunto il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. E, sì, sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì appunto il
1: nome
0: lavoro
1: del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. È una mistificazione, è una maschera che copre appunto la realtà terribile di questa azienda sostanzialmente, ed è un lavoro grande secondo me per i movimenti sociali per appunto svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché appunto tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono appunto italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinata e poi sempre più spostata verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
2: Sì, assolutamente, scusami. A questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo, portati avanti da Leonardo anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
1: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
2: Tanto per dire.
0: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È, credo, uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione, in pratica dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire delle escamotage per gli studenti per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono insegnante per le attività di sostegno, insomma.
3: Chiaro, guarda, io diciamo rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà mi veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato e comunque compaiono diversi licei come il liceo scientifico Avogadro, certo. Il Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma
1: Neumann
3: però è pure tecnico oltre che essere liceo, e quindi io appunto con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente a avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io con questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
0: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani. In pratica ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei per esempio della mia scuola c'è, appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4+2 sostanzialmente. I 4 anni sono 4 anni concentrati, appunto, delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. C'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità ovviamente dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono, appunto, i +2 che, come dicevi tu, sono i cosiddetti Academy, gli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche, appunto, a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato, diciamo, in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, in molte accademie, diciamo, che non figurano essere direttamente come si può dire strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette, diciamo così, di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre, appunto, Leonardo. Quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
3: Io a questo punto poi tornerei a finire, diciamo, la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno dei, che avete rivelato che succede all'interno dei corsi di dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
0: certo,
3: vedere.
0: Certo, sì. Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti, diciamo, della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo, non privati, paritari. E qua, diciamo, le cose da segnalare sono quelle importanti. È una segnalazione, che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo, quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto, diciamo, è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario, che è il CFP Elis, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo e che, diciamo, poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. La cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana attraverso un decreto del sindaco nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto, che è anche riprodotto parzialmente, diciamo, nel dossier, il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare, diciamo, la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
3: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso visto lo stato dell'arte delle cose.
0: Sì, sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda, diciamo, la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente, diciamo, ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva che, pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti, questo è un dato nazionale non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spain, raggruppamento temporaneo di impresa con l'Enterprise Service Italia, e quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di Sogei, che è in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici. E quindi diciamo Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come diciamo azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre Sogei sarebbe quello che detiene la chiave in pratica e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. Molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso diciamo l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda diciamo privata anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma che si occupa della cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele eccetera, questo per noi è un problema abbastanza importante.
2: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante, e quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente, cioè Leonardo sarebbe, semplificando per diciamo il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati di qualunque tipo, sì, degli studenti e delle studentesse, diciamo, di tutte quante le scuole a livello nazionale, e questo sinceramente, e sappiamo perfettamente insomma quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
0: Sì, prima del 2022 appunto Leonardo con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati. Service Enterprise, adesso non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
2: Enterprise Service.
0: Esatto, con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza, ma anche della gestione dei dati. Dal 2022, diciamo, la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale, Leonardo insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono diciamo gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione appunto che, come dicevi tu, è molto molto problematica.
1: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale, perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte, come solidali, ma poi scopriamo vari problemi, scopriamo il problema di Mecorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
0: Esattamente, sì. E anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Necorotti di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana e il comune di Roma, in pratica, anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo, diciamo, un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore, diciamo, della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque un'azienda, insomma, che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
1: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze e professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
0: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
1: È un bando per un concorso
0: rivolto
1: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
0: Non ti saprei.
1: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
0: Ma tra chi, scusami, tra
1: Leonardo? Sì.
0: No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto, diciamo, dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci. E, per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
1: O perlomeno, insomma, è tagliato per una per una scuola,
0: certo,
1: che prevede anche quello, ecco.
0: Assolutamente, sì.
1: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto, siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni di quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
0: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo, un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere in territori differenti da quello romano, diciamo, un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite queste tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier, da un lato, è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto. E quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e i lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti, e i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio dei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno, sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E, queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo, riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento, rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
3: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
0: Assolutamente, molto volentieri.
3: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
0: Grazie mille a voi e saluto tutti e tutti, sì, speriamo molto presto. Grazie ancora.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: E quindi, quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama,

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Nigna con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la vera, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma. Si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il Rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta da quando la giunta capitolina il 21 a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche, c'è il liceo ebraico. E una decisione senza bando, ma per assegnazione diretta, praticamente quasi a costo zero, per una scuola privata.
0: Una concessione.
1: Evidentemente
2: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente veramente un regalo, insomma.
1: Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che, a voler usare, diciamo così, una Vox Media, ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
2: Diciamo, sì.
1: Poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a queste spese non lo sosterrebbe direttamente la comunità ebraica, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft to Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, cioè, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
0: se mi avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: Più complicato, ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo è Tobia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffe.
2: Ma quante ne vogliamo? Insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
0: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto ad altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi, affogare, sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
1: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
0: La maturità.
2: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
1: Meno male, via. Malori per il caldo in aula, c'è stato un po', questo è stato.
2: Sì,
1: un po'.
2: Leggevo un articolo recentemente che in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente. E queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
0: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio di dichiarazione di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che occasione,
2: sulla maturità,
0: parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
1: Saranno 8 milioni e mezzo?
2: Sì, 8 milioni.
1: Esatto. Ma quello che trovo strano è che quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
2: se scuole aperte anche d'estate,
1: no, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
2: Ti ripeto, non
1: che
2: sono ancora finiti.
1: Se vince il sud è perché bara, se vince il nord
2: è perché
1: è
2: bravo.
0: E però poi c'è Invazzi che rimette tutto a posto.
2: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo perché manca ancora. Esatto.
1: Esce sicuro, quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul invece che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le
2: almeno
1: aule scolastiche. In genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
2: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata. Guarda, stiamo parlando.
0: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo sulla questione tenere le scuole
2: aperte. Il caldo tempra il carattere.
0: No, in realtà c'era un purpurì di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43
2: la finiamo qua
0: di questo.
1: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi
2: non uscirà l'articolo che dici tu.
1: No, non uscirà, ma io penso che uscirà.
0: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
2: mi immagino il fiato sospeso.
0: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo.
1: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
0: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
2: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
0: Sì,
1: se volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info,
2: anche a ora di buco chiocciola
1: onda rossa. Ora di buco secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
2: Ma se
0: io penso,
2: no, c'è chi la legge.
0: Sincero, io penso di aver mai letto una mail dell'account.
2: Tu taci, non sei tu la persona della
1: mail, quindi figurati.
0: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sei risaputo in tutte le latitudini di questo mondo.
1: Comunque passeranno repliche da qui a settembre, molte repliche.
0: Le nostre voci le sentirete.
1: Ora oggi pomeriggio ascolterete diversa musica perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza
0: e quindi che dire, noi allora ci lasciamo.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

Davon hat es Angst.

0: sia una birra.
1: Una birra, please!
0: Oh yes! Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, e il termometro è impazzito, caldo quanto caldo.

0: una birra, please.
1: Oh, yeah, sir.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì e

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

cara mamma, qui è l'alba e non dormo da ieri. Ti scrivo su un pezzo di carta che ho trovato in tasca. Mi manca la pasta e la calma che mi trasmettevi. Ma mi guardano storto, dicono sono già morto. Il fatto che mi hai messo al mondo è il mio torto. Ed è sceso il mio peso, ora il peso che ho tolto.

0: I più grandi musicisti si trovavano all'Apollo Theater. Una notte nera, nera la notte, nera il teatro, nera i musicisti, nera la vita di questi grandi musicisti. Charlie Parker a metà del concerto si trovò in una crisi di astinenza, si drogava, si sa, purtroppo c'è anche morto, ma aveva scoperto che i venditori di noccioline di Salpinat tenevano sotto le noccioline la roba, forse il fumo. E lui in un certo momento perse proprio il controllo e a metà del concerto, mentre registravano un disco dal vivo, cominciò proprio, sorprendendo tutti quanti, a chiamare i venditori di noccioline e disse: Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps, Salpinaps. I musicisti rimasero spiazzati e questo qua non arrivava e lui continuava, si sente proprio nella registrazione, Salpinaps, e aspettava che arrivasse. Per coprirlo, Dizzy Gillespie andò con la tromba sul suo Salpinaps e fece Salpinaps, Papinaps. Fai sentire un attimo com'era? Salpinaps, Salpinaps. Il batterista cominciò a accompagnare un po' per coprirlo, un po' perché in fondo era un gioco anche per loro, e venne fuori un pezzo formidabile, un pezzo irripetibile, nato casualmente come un fiore spontaneo. E dietro la tragedia di questo grande musicista che morì di droga, che però prendeva anche la propria vita come una solo. La canzone, perché sempre di canzone si tratta, si chiama Salpinaps.
1: Radio Onda Rossa 87-900 MHz Roma nel Lazio, www.ondarossa.info. Sono le 18 ed è sabato 11 luglio. DJ Lenin Salpinaps l'ha presentato Lucio Dalla e ci suona insieme a Stefano Di Battista e ad altri che poi alla fine menzionerà.

0: Mettete Ceccarelli alla batteria, Stefano Di Battista al sax, Rosario Buonaccorso al basso e Julian Oliver Mazzariello.
1: Lucio Dalla al sax, clarinetto.
0: Grazie, è un piacere questa sera.

Oggi iniziamo così con Richard Galliano insieme a Michel Portal. Il pezzo è Viaggio, che può essere una parola e un'idea benaugurante. Viaggio, Richard Galliano, Michel Portal, Radio Onda Rossa, Ice.

A Salpina Azzora il sax di Jan Garbarek. Il pezzo è Hasta Siempre. A Salpinaz e Radio Onda Rossa. Hasta Siempre al sax Jan Garbarek.

Casa Peanuts, la voce di Maria Pia De Vito insieme a Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli, Aldo Romano. Il pezzo è River. E stai ascoltando Radio Onda Rossa. È il tempo di Salpinas.

una bella formazione, direi, insieme a Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli, special guest Aldo Romano, Maria Pia De Vito, River.

L'album è Non gioco più. Greta Panettieri vocal, Andrea San Martini al piano, Giuseppe Bassi al basso, appunto, Armando Sciommeri alla batteria, Alfonso De Ita sax. Un anno d'amore, lei è Greta Panettieri e questa è Radio Onda Rossa. Salpinas.

0: sarò nei tuoi passi, ma ti lascio andare, perché questo amore non possa finire.
1: Mi scrisse e mi lasciò.

torna a trovarci una bella coppia, ovvero Richard Galliano, Michel Portal. Questa volta suonano Libertango. Stai ascoltando Radio Onda Rossa? Prendine atto.

Richard Galliano, Michel Portal, Libertango. Stai ascoltando Salpinaz il sabato su Radio Onda Rossa dalle 18 alle 19.30. Vedete come se la suonano tra fisarmonica.

Diana Krall, Walk on by. Appunto, Walk on by. Ancora insieme a Salpinaz, insieme a Radio Onda Rossa.

Finisce qui Salpinaz a Radio Onda Rossa. Ci salutiamo con Chiara Civello che canta Via con me. Un saluto a tutti e a tutte coloro che sono stati all'ascolto. Avete ascoltato Radio Onda Rossa e il sabato dalle 18 alle 19.30 c'è Salpinaz.

una piccola estensione. Simone Kopmeier con le You. Con questa ci salutiamo davvero. Ciao!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle blu, bolle per intornare, bolle, mille bolle blu.
8: 1, 2, 3, 4.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: Musica recomenda
1: Musica Macchina.
2: E a grande potenza, lunghissima durata. Tenuta al 100%. Nate apposta per registratori, calcolatori, radio e per tutti gli apparecchi a motore.
1: Musica macchina.
3: Ti sputa un fiore in bocca.
4: Tu dai sempre la freschezza a chi sta vicino a te. Perché?
3: Ti sputa un fiore in bocca.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani.

un saluto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spaccio novità in voce con voi Amptech. Ho aperto lo spezzone di trasmissione dedicato alle nuove uscite elettroniche con il nuovo lavoro di Luke Vibert, una delle figure più iconiche dell'elettronica britannica degli anni 90, che sotto lo pseudonimo Plug fa uscire questo album orientato al drum and bass che si chiama Variety Magic, un'usanza abbastanza ricorrente per Luke Vibert, che utilizza molti nickname dietro ai quali si cela per produzioni stilisticamente molto spesso differenti. Andiamo avanti con John Cunane, che fa uscire un lavoro su Planet Mu Records, l'etichetta di Mike Paradinas, che si chiama Tessayers.

ricordo che siete sempre all'ascolto di Musica Macchina, Spazio Novità. Questo era D-G-O-H-N, ovvero John, si leggerebbe John Cunane, su Planet Moon Records. Passiamo a un personaggio abbastanza bizzarro che realizza numerosissimi mini album ed extended play che contengono normalmente brani di durata molto breve. Si fa chiamare Omori e questa volta ha sforato le brevi durate con brani un pochino più lunghi. Si chiama Memory, il lavoro 2026.

E questo era Omori, musica macchina spazio novità col suo extended play che si chiama Memory. Andiamo avanti con Forest Drive West, che pubblica un doppio extended play per la Mantis Records, che si chiama semplicemente Mantis 19 e 20.

scoprirai che puoi farla tutte le volte che vuoi.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: Mi raccomando. La danza della mente. Trattamenti fonetici. H5 e 101

0: Allora, bestie rare ascoltano musica macchina.
1: Ciao,
0: siamo le bestie rare, anche noi ascoltiamo musica macchina. Beh, musica macchina è la migliore trasmissione
2: dell'etere. Vabbè, lo dicono in tanti.
0: Quando l'uomo ha inventato l'orecchio.

Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa 87,9.

0: Gli psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: danza elemente, trattamenti fani di gigi, accacci QE101 ella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.

0: Mi sembra di vedere mio fratello, che aveva un grattacielo nel Perù. Voleva arrivare fino al cielo, e il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, lascia...
1: Ma Viglianiti!
0: Dica!
1: Come mai da queste parti? Sta forse meditando?
0: Certo, ma non solo.

0: Noi siamo
1: Musica Macchina.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Macchina.
3: Qualità costante nel tempo.

0: facile.
1: Le 22 e 35. Le 22 e 35 su Radio Onda Rossa, siete sempre in ascolto degli 87.9 in modulazione di frequenza e questa è Musica Macchina, una splendida trasmissione musicale che ci accompagna come in ogni sabato sera. Vi comunichiamo che ci è giunta una telefonata, aspettiamo ulteriori aggiornamenti, ma nel frattempo condividiamo con tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori la notizia che il Bencivenga occupato, che era stato sgomberato martedì 16 giugno, è stato rioccupato. Ci sono attualmente delle persone all'interno dello spazio, delle persone che si stanno radunando fuori in solidarietà. Sono state avvistate almeno 5 volanti già sul posto. Questa è una chiamata alla solidarietà e, ripeto, attendiamo ulteriori aggiornamenti. Chiunque voglia ritrovarsi in via Roberto Bencivenga e chiamare la radio è benvenutissima a darci notizie. Restate in ascolto.

avversión. Pericolo, represión. Patria, famiglia, progresso senza culture, ordine, legalità, democrazia, distruzione, guerra.

0: un saluto a Musica Macchina, e anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.

0: fatto e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
1: Musica macchina,
0: ma nessuno.

0: tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme.
0: Macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi, per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora, la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata, la nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.
2: Tutti sempre lì,

Radio Onda Rossa, vi ricordo che abbiamo ricevuto una mezz'ora fa la notizia della rioccupazione dello spazio anarchico romano del Bencivenga in via Bencivenga numero 15 sulla via Nomentana. È sempre valido e caloroso l'invito a raggiungere le persone solidali fuori dall'occupazione. Ci dicono che dentro c'è musica e persone prese bene.

0: Dov'è il bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Com'è il bagno?
5: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio. Il bar

Le 23:31, siete sempre in ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in DAB via web radio, che potete chiamarci allo 06 49 17 50. Come vedete, come sentite, siamo in diretta da Via dei Volsci con un altro aggiornamento da Via Bencivenga numero 15. Abbiamo annunciato un'oretta fa la rioccupazione dello spazio anarchico del Bencivenga occupato. Invitiamo chi può a raggiungere lo spazio. La situazione è relativamente tranquilla, stabile. Un gruppetto di persone si sta radunando fuori in solidarietà alle persone dentro.

kill.

I'll be fucking loving you. Questa è sempre Radio Onda Rossa, le 23:37 di questo sabato 11 luglio, e in cui vi continuiamo a parlare dello spazio anarchico del Ben Ci Venga rioccupato. L'invito è non solo a raggiungere il presidio solidale che si è formato fuori dallo spazio in solidarietà alle persone attualmente dentro, ma a portare cibo e acqua per la notte, quindi a passare una bella nottata tutte insieme, e soprattutto a raggiungere la combriccola per una colazione resistente domani domenica sul presto, che ve lo diciamo a fa, le persone stanno dentro e resistono come possono, ripetiamo, in condizioni che non prevedono acqua. Quindi rinnoviamo l'invito a raggiungere lo spazio del Ben Ci Venga, via Ben Ci Venga numero 15, con cibo e acqua e qualsiasi aiuto e presa bene per passare la notte, e ci vediamo da domattina per una colazione tutti insieme.

rock hard like slingshots in Palestina. Con todos los

Я принял один внимание.

Lagu

0: Зажигание.
1: Понял, остается.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

E interrompo i placebo per darvi un altro aggiornamento dalla rioccupazione dello spazio anarchico del Bencivenga, situato in via Bencivenga numero 15, per ricordarvi che lo spazio è stato rioccupato appunto questa notte. C'è un gruppetto di persone dentro, un presidio solidale fuori. L'invito è a raggiungere questo presidio con cibo e acqua. Le persone dentro sono infatti senza acqua. E in particolare domani, domenica 12 luglio, vi invitiamo a raggiungere il Bencivenga per una colazione resistente dalle ore 6

E alle 18.30 nel pomeriggio ci sarà la presentazione del libro Next Stop Modena 2020, Viaggio tra le carceri, edito da Sensibile alle Foglie, originariamente prevista a Torpignattara, dove ricordiamo avverrà una cena di quartiere.

Per il momento è tutto con gli aggiornamenti dallo spazio. Ringraziamo le persone che ci stanno chiamando e ricordiamo che potete sempre raggiungerci telefonicamente allo 06 49 17 50. Un saluto. Tutte libere, tutti liberi, e un pensiero speciale a Pietro che è ancora dentro dopo l'ondata di arresti del 16 giugno che ricordiamo ha visto tutte le altre persone liberate.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

Ho visto con i miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jace Picciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folclorista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

vada a stendere anche il dottor Who, che con una cabina del telefono ci viaggiava nel tempo. Il solito dilettante